these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire dovevi?
2: Economia a scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed. Zubi zubi zoo.
1: Zubi zubi zoo. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai? Ma perché già da 2000 lire dovevi?
3: Economia scuola.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

c'è un sito fantastico, bisogna masticare l'inglese, della Fondazione Margaret Thatcher, dove trovi questa marea di documenti, la trascrizione delle telefonate con Reagan, gli appunti, i commenti sul telegramma, i verbali della riunione di gabinetto, ecco, un'infinità di cose che uno vorrebbe avere, tutto sommato, i verbali delle riunioni ministeriali confidenziali, non dico di Obama o di Putin, magari anche di Renzi oggi, tutto sommato, sapere cosa si dicono quando sono proprio in privato. Fra 30 anni forse lo sapremo. In ogni caso sappiamo cosa si dicevano nell'82, e questo è forse il motivo principale per cui a me è venuta voglia di andare a vedere com'è che è scoppiata quella guerra. Che chiamo la guerra delle Falkland perché bisogna comunque scegliere. È un po' triste perché già decidere di chiamarla la guerra delle Falkland significa già...

che ha la cittadinanza britannica, e questo stato di cose durava, adesso non fatemi fare il calcolo, ma all'epoca di cui parlo erano 150 anni giusti. Nel 1833 la flotta di Sua Maestà Britannica prende possesso delle Falkland. Quindi nel 1983 era previsto il 150esimo anniversario. Voi sapete che i 150esimi anniversari sono cose serie, su cui che creano poi discussioni, fanno pensare e così via. Dunque, in Argentina, non tanto in Inghilterra, voi mi scuserete, io dirò spesso Inghilterra invece di dire Gran Bretagna, è l'abitudine nostra italiana, non tanto in Inghilterra dove appunto la gente pensava che fossero delle isolette scozzesi come le Orcadi e le Shetland, ma in Argentina l'avvicinarsi di questo anniversario, 150 anni di occupazione inglese delle Malvinas, in Argentina faceva pensare e faceva discutere. Perché l'altra cosa da sapere per capire quello che vi racconterò stasera è che in Argentina le Malvinas sono un mito popolare. In Argentina da 150 anni si insegna agli scolaretti che i cattivi colonizzatori imperialisti inglesi hanno occupato le Malvinas e un giorno dovranno risputarle fuori, perché le Falkland sono argentine, las Malvinas sono argentinas. Questa cosa in Argentina la sanno tutti, l'hanno sentita tutti fin da quando erano bambini, è come Trento e Trieste in Italia al tempo della Prima Guerra Mondiale. Magari se volete con questa piccola differenza che a Trento e Trieste effettivamente erano italiani gli abitanti, mentre le Falkland sono inglesi. Ma qui è una questione di territorio. Allora, la decisione di fare qualcosa prima che arrivi questo benedetto 150esimo anniversario la prende la gente che comanda in Argentina in quel momento. La decisione l'hanno presa, oggi lo sappiamo, nel dicembre 1981. Chi è la gente che comanda in Argentina in quel momento? Non ci mettiamo niente a ricordarcelo. Quella è l'Argentina dei generali. È la dittatura dei generali. Non c'è bisogno che venga io a dirvi che è stata una delle più sanguinose dittature del Novecento, la dittatura della guerra sporca, come dicevano loro, la guerra sucia, contro i comunisti, i terroristi, la sinistra in generale, la dittatura dei desaparecidos. Ancora oggi si discute quanti, ma comunque decine di migliaia fatti sparire da questa giunta militare. Ora, nel dicembre, nel corso dell'81, la giunta militare è a un bivio, perché la situazione in Argentina è catastrofica e la popolarità della dittatura militare è ai livelli più bassi. La situazione in Argentina è catastrofica per molti motivi. Intanto è catastrofica dal punto di vista economico. L'inflazione è al 600%. Povertà è diffusa, nonostante la dittatura militare, i sindacati sono in piazza tutti i giorni a protestare, nonostante il fatto che ogni manifestazione viene repressa dalla polizia. E alla crisi economica si accoppia la crisi politica. Sta venendo fuori il problema dei desaparecidos, ci sono le madri di Piazza di Maggio, che oggi sono diventate le nonne, se ci sono ancora, di Piazza de Mayo, che ogni giovedì manifestano davanti alla Casa Rosada, alla Palazzo Presidenziale a Buenos Aires, a chiedere dove sono finiti i nostri figli. E anche quelle manifestazioni vengono represse dalla polizia, disperse, e ogni giovedì sono di nuovo lì. In sostanza, l'Argentina è in ebollizione. La giunta militare traballa e non sa più che pesci prendere. Tant'è vero che la giunta militare, alla fine del 1981, si fa il golpe da sola. Il dittatore che c'era fino a quel momento, il generale Viola, viene deposto da un altro generale che col consenso della maggioranza dei militari prende il potere. Quest'altro generale si chiama Leopoldo Galtieri. Il generale Galtieri il 22 dicembre dell'81

Tuno prende il potere in Argentina, si proclama presidente a vita dell'Argentina, con poteri assoluti e con la facoltà di scegliersi un successore. Allora, chi è, breve profilo, chi è il generale Galtieri? Come gran parte degli argentini, è figlio di poverissimi immigranti italiani. Sapete che l'Argentina è un paese mezzo italiano. Metà degli argentini hanno almeno un antenato italiano. Il generale Galtieri è un militare di origine italiana che ha fatto carriera. Come ha fatto carriera Leopoldo Galtieri? C'è un episodio cruciale nella sua carriera militare. Nel 1949, giovane, tenente, viene scelto per seguire un corso in una scuola particolare. A Panama c'è una scuola gestita dall'esercito degli Stati Uniti per ufficiali degli eserciti sudamericani, School of the Americas. Questa scuola delle Americhe a Panama è una scuola dove i giovani ufficiali degli eserciti cileno, brasiliano, argentino, peruviano, colombiano vengono istruiti da istruttori statunitensi, da quello che sembra di capire, non tanto a fare la guerra quanto a fare la repressione, a fare la controguerriglia. Molti dittatori e collaboratori di dittatori sudamericani passano attraverso questa scuola a Panama. Ci passa anche il sottotenente Leopoldo Galtieri dell'esercito argentino. Oh, qui vi dico un pettegolezzo, ma secondo me è un pettegolezzo. Quando è morto Galtieri, una decina di anni fa, il giornale inglese L'Economist ha pubblicato un necrologio perfido, in cui fra l'altro dice: a quanto risulta Galtieri è l'unico ufficiale nella storia che è stato bocciato alla scuola di Panama per ufficiali sudamericani. Ma questo, ripeto, secondo me è un pettegolezzo dell'Economist, non è detto che sia vero. Fatto sta che Galtieri fa carriera. E quando la giunta militare prende il potere in Argentina, Galtieri è uno dei personaggi di spicco ed è uno dei personaggi più visibili anche a livello internazionale. All'inizio dell'81, il colpo di Stato lo fa a dicembre, diventa presidente a vita. 10 mesi prima era stato negli Stati Uniti, ricevuto da Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, con baci e abbracci. Gli Stati Uniti sono amici dell'Argentina. Specialmente da quando l'Argentina fa questa politica di feroce anticomunismo e stronca l'opposizione di sinistra all'interno. Reagan vede nel regime dei generali, lo dichiara apertamente, un baluardo dell'anticomunismo. Se qualcuno di voi c'era ieri, a me viene un déjà vu. Ricordate Lord Halifax, il ministro degli esteri inglese, che nel 1937 va a Berlino e dice a Hitler: certo, la Germania, baluardo dell'anticomunismo. Ecco, vabbè, la storia ogni tanto si ripete a modo suo. Il generale Galtieri a Washington viene ricevuto con entusiasmo. Ci sono varie dichiarazioni su quanto è bravo questo generale argentino. Un magnifico generale, dichiara non si sa più quale consigliere di Reagan. Ci sono versioni diverse, ma insomma, un magnifico generale. Nel dicembre di quello stesso anno, 81, il magnifico generale fa il colpo di Stato, prende il potere in Argentina, col sostegno degli ammiragli e dei generali con cui si è messo d'accordo. Faremo una cosa che metterà tutto a posto. Occuperemo le Falkland, anzi le Malvinas. Occuperemo le Malvinas. Il patto che porta al potere Galtieri prevede che nei prossimi mesi si progetta questa occupazione con la forza delle Malvinas. Sulla base, io in queste sere vi ho sempre parlato di scommesse. Anche qua ci sono due scommesse. La prima scommessa è che il popolo argentino, alla notizia che sono state occupate le Malvinas, occupate, liberate le Malvinas, sarà folle di entusiasmo, pazzo di delirio patriottico e si dimenticherà l'inflazione, i desaparecidos e così via. Prima scommessa, vanno vicini a vincerla, perché per qualche giorno effettivamente in Argentina succederà esattamente questo. La seconda scommessa è che il mondo accetterà il fatto compiuto. Gli inglesi non avranno mai il coraggio di reagire e in ogni caso il presidente Reagan è amico nostro e di conseguenza farà in modo che non ci siano gravi problemi. La decisione dei militari argentini ovviamente all'inizio è segreta, non trapela niente. Non trapela niente anche perché in realtà da un po' di anni l'impressione è che la questione delle Falkland Malvinas
si stia abbastanza, come dire, risolvendo. Dovete sapere che da una quindicina d'anni ci sono ogni tanto degli incontri anglo-argentini in cui si discute sul futuro delle Falkland. E in questi incontri si va avanti, si fanno degli accordi, la Gran Bretagna non ha mai messo sul piatto la sovranità sulle isole. Però la sensazione diffusa è che un giorno magari se ne potrà anche parlare. Si accettano forme di cogestione. Anche l'Argentina fa delle grosse concessioni, per intenderci. L'Argentina, in quegli anni, visto che si sta negoziando e trattando in un clima cordiale, garantisce i collegamenti aerei e navali con le Falkland, che altrimenti sarebbero completamente isolate, perché l'Argentina è a 500 chilometri, ma qualunque altro posto al mondo è a migliaia di chilometri dalle Falkland. Quindi c'è un clima cordiale. L'ultima riunione, questi incontri si fanno a New York, perché è l'ONU che ha costretto gli inglesi e gli argentini a negoziare. Si incontrano a New York, l'ultima riunione è stata nel febbraio dell'82. A fine febbraio dell'82 c'è ancora un incontro e il comunicato finale, sapete che negli incontri diplomatici è fondamentale poi il linguaggio del comunicato stampa alla fine, che, da cui si capisce com'è andata, il comunicato finale dice: l'incontro è stato cordiale e amichevole. Questo a fine febbraio. Il 2 marzo esce una dichiarazione del governo argentino. Il governo argentino dichiara: l'Argentina ha negoziato con la Gran Bretagna sul problema della sovranità delle isole con pazienza, lealtà e buona fede per più di 15 anni. Adesso basta. Adesso gli argentini dicono: basta incontri così decisi di volta in volta, noi vogliamo, oggi si direbbe una road map, allora non lo dicevano ancora nell'82, noi vogliamo una scadenza precisa, una scaletta di incontri mensili allo scopo di trasferire all'Argentina la sovranità sulle isole. L'Inghilterra deve dirci entro quando trasferirà la sovranità. Il comunicato si conclude così: se questo non sarà accettato, l'Argentina intende mettere fine ai negoziati e scegliere liberamente la procedura che conviene di più ai suoi interessi. Il linguaggio diplomatico è sempre così delicato, no? Però se uno legge fra le righe. Il comunicato è del 2 marzo. Il 3 marzo la stampa argentina perde la testa. I giornali di Buenos Aires impazzano, prevedono la rottura dei rapporti diplomatici con l'Inghilterra. Potremmo anche tagliare le comunicazioni alle Falkland, come fanno senza noi che con gli nostri aerei gli portiamo le medicine, i rifornimenti? La stampa argentina dice: l'Inghilterra, ecco, la stampa argentina dice una cosa che il governo argentino non ha detto. Il governo argentino ha detto: bisogna che fissiamo una data. La stampa va più in là: l'Inghilterra ha 3 o 4 mesi di tempo per riconoscere la sovranità argentina sulle isole e fissare la data della restituzione. Se no, la stampa dice quello che il governo non ha detto: potremmo anche riprendercele le isole. Gli americani capirebbero. L'ambasciatore inglese a Buenos Aires quel mattino si prende tutti i giornali, trascrive i titoli e gli articoli, manda un telegramma a Londra al primo ministro. Sulla sua copia di questo telegramma il primo ministro a Londra annota: we must make contingency plans. Dobbiamo fare dei piani nel caso che. È il 3 marzo dell'82. L'arrivo di questa notizia a Londra è un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava niente. Questa storia è anche in parte una storia di fallimenti dell'intelligence, della diplomazia. Il Ministero degli Esteri inglese non ha previsto nulla. Un giornalista inglese l'ha spiegato. Dice: il Foreign Office, il Ministero degli Esteri inglese, è strapieno di arabisti, che sono sempre pronti ad andare a mettere le cose a posto nel Medio Oriente. Invece non c'è praticamente nessuno, a nessun livello, che conosca il Sud America o a cui gliene importi qualcosa. Quindi il Foreign Office tutto pensava meno che gli argentini entrassero in crisi per le Falkland. I servizi segreti
non solo hanno rassicurato, ma per tutto il mese di marzo continueranno a rassicurare il primo ministro. Sì, gli argentini, si sa che gente sono mezzi italiani, parlano, ma non faranno mai niente. Noi li abbiamo i rapporti, ormai, quindi è storia documentata. L'intelligence service di Sua Maestà 007 è convinto che gli argentini bluffano. Il primo ministro è un po' inquieto lo stesso. Primo ministro inglese, naturalmente, è la signora Thatcher, Margaret Thatcher. La prima donna di cui mi capita di parlare in queste nostre lezioni, la prima donna di cui mi capita di dire andiamo a vedere come si comporta a gestire una crisi. Sarebbe troppo facile dire vediamo se si comporta diversamente. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, tenete conto solo di questo. Stavolta, per la prima volta nella storia, forse dal tempo della regina Elisabetta del 500, è una donna che deciderà se la guerra si deve fare oppure no. Però attenzione, perché Margaret Thatcher, che è morta l'anno scorso, ormai ha concluso la sua carriera e la sua vita, è passata alla storia, è un personaggio storico di grandissimo rilievo, che ha inciso sul mondo, perché le riforme della Thatcher, le liberalizzazioni, la lotta contro i sindacati, la distruzione del potere dei sindacati, la fine delle nazionali, le privatizzazioni, il thatcherismo ha cambiato il mondo davvero. Ognuno in cuor suo e anche così, anche ufficialmente e apertamente, sa se dobbiamo essere contenti oppure no di come la signora Thatcher ha cambiato il mondo. Però certamente per noi è un personaggio di enorme rilievo. Nella primavera del 1982 la signora Thatcher non è ancora quella che è passata alla storia. Non ha ancora vinto nessuna delle sue battaglie. L'Inghilterra è in crisi economica, la Thatcher non ha sconfitto i sindacati, non ha privatizzato, non è riuscita a fare niente e per di più è schiacciata, come era anche il governo inglese nel 1914 peraltro, da questa enorme piaga che l'Inghilterra si porta dietro, che è l'Irlanda. Quando esplode la crisi con l'Argentina per le Falkland, sono passati pochi mesi da una vicenda che tutti noi ci ricordiamo, quando i detenuti nordirlandesi dell'IRA cominciano a fare lo sciopero della fame. Ricordate Bobby Sands? Per avere condizioni migliori, essere riconosciuti come prigionieri politici, e si lasciano morire di fame uno dopo l'altro, in 10 muoiono di fame, chiedendo al governo inglese di riconoscerli come prigionieri politici, e il governo inglese, cioè Margaret Thatcher, dice no, un reato è un reato è un reato, la politica non c'entra niente, firmato Margaret Thatcher. Allora, la Thatcher in quel momento è debolissima, non ha ancora fatto niente e tutti prevedono che perderà le prossime elezioni. Fra tante cose che deve pensare, arrivano anche questi rapporti che i giornali di Buenos Aires impazzano per le isole Falkland, ma i servizi segreti dicono di non preoccuparsi. La signora Thatcher aspetta. Gli argentini nel corso del mese di marzo cominciano a trafficare nella zona per far salire comunque la tensione. Allora, qui vi devo raccontare una cosa, mi ero detto, la racconto, no, lasciamola fuori. No, però c'è, perché marzo succede solo questo che sto per dirvi adesso. Allora, vicino alle isole Falkland c'è un altro arcipelago, ancora più disgraziato, ancora più freddo, dove non ci abita nessuno, solo pinguini. Si chiama la Georgia del Sud, appartiene alla corona britannica. C'è soltanto un plotone di Marines con una stazione di rilevamento così meteorologico. Quando dico che le isole della Georgia del Sud sono vicine alle Falkland, voi vi metterete a ridere, sono a 2000 chilometri dalle Falkland, ma sono il pezzetto di terra emersa più vicino comunque. Intorno non c'è niente, andate a casa, guardate la cartina, il vuoto cosmico. Quindi la Georgia del Sud e le Falkland appartengono a una stessa zona strategica. In queste isole della Georgia del Sud, nel corso del mese di marzo, cominciano a succedere cose strane. Sbarcano degli argentini, sono dei gruppetti di operai, c'è un contratto per un recupero di metalli, però questi operai argentini a un certo punto innalzano la bandiera argentina. I Marines di guardia non sanno bene cosa fare. In realtà noi oggi sappiamo che questi operai argentini in parte sono commandos dell'esercito. Giusto un dettaglio per ricordarci l'epoca.
Non sarebbe necessario, ma ve lo somministro lo stesso. Il comandante di questo gruppo di marines argentini travestiti da operai che sbarca nel marzo dell'82 nelle isole della Georgia del Sud è un ufficiale che si chiama il tenente Alfredo Astiz, che attualmente se ne sta all'ergastolo in Argentina, noto per essere uno dei principali torturatori attivi in quello che era il principale centro di tortura a Buenos Aires, la Escuela de Mecánica dell'Armada, la Scuola di Meccanica della Marina. Il tenente Alfredo Astiz nel marzo dell'82 sospende momentaneamente la sua attività al centro torture della Marina per andare a sbarcare nelle isole della Georgia del Sud. Giusto per chiudere, appunto, è all'ergastolo ma da pochi anni. Prima l'hanno condannato all'ergastolo i francesi, ma in contumacia, perché fra le molte persone che ha torturato e ucciso Alfredo Astiz c'erano anche due suore francesi. E poi finalmente 3 anni fa anche gli argentini l'hanno mandato all'ergastolo. Con chiusa parentesi, succede tutto questo e a Londra si dicono: ma che cosa vogliono gli argentini? I servizi segreti dicono: sono preoccupati, le Falkland, ma nessun pericolo prima che decidano di sbarcare. La Thatcher pensa di negoziare, offrire un negoziato, vedere cosa dicono. Non se ne occupa neanche tanto lei, se ne occupa il ministro degli esteri inglese. Apriamo una piccola parentesi. Il ministro degli esteri inglese è Lord Carrington, che poi qualcuno ricorderà perché è stato anche segretario generale della NATO. Lord Carrington, Peter Carrington, è un ministro molto fedele alla Thatcher, un grande amico. È uno che sente molto il carisma, è uno dei primi che hanno riconosciuto nella Thatcher un personaggio formidabile. C'è l'aneddoto famoso in Inghilterra di un giornalista che intervista Lord Carrington e siccome la Thatcher sembra molto debole e tutti sono convinti che alle prossime elezioni la Thatcher salta, il giornalista vuol far dire a Lord Carrington, suo ministro degli esteri, dice: ma se salta la Thatcher, il partito conservatore, chi mette al suo posto? E Lord Carrington non vuole dirlo. Dice: no, resta lei, non si discute. Il giornalista alla fine spazientito dice: va bene, ma supponiamo che domani un autobus investa la signora Thatcher. E Lord Carrington risponde: l'autobus non avrebbe il coraggio di farlo. Dunque Lord Carrington è un uomo di fiducia per Margaret e il Ministero degli Esteri garantisce che problemi non ce ne dovrebbero essere. Il primo giorno in cui il Ministero degli Esteri, guidato da Lord Carrington, comincia a preoccuparsi è il 24 marzo. Quel giorno Lord Carrington manda un appunto al primo ministro e dice: noi stiamo discutendo se si può negoziare con gli argentini, ma guarda che il clima è pazzesco, la loro stampa continua a insultarci. Io non so se possiamo negoziare con qualcuno che appunto ci insulta, ci fa pressioni in questo modo. Potrebbe anche darsi che si dovesse arrivare a un confronto. Cosa vorrà dire arrivare a un confronto? Però intanto il primo ministro è avvertito. Effettivamente Lord Carrington è arrivato appena in tempo, è il 24 marzo. Noi sappiamo oggi che il 26 marzo Galtieri, presidente a vita dell'Argentina, dà il via all'invasione delle Falkland. Operazione Rosario. Piano di sbarco nelle Malvinas per il 2 aprile. Nessuno lo sa, è segretissimo. La Thatcher si è resa conto che la tensione sta montando. Cosa facciamo? Cosa si fa quando la tensione monta? Da un lato magari continui a dire: ma negoziamo. Sì, però fin quando continui a dire: noi siamo disposti a negoziare? Viene il momento in cui devi dire: però guardate che noi facciamo sul serio. Il 29 marzo la signora Thatcher fa quello che può fare, dà ordine di far partire immediatamente un sottomarino nucleare da Gibilterra per le Falkland. Il sottomarino nucleare ci metterà 2 settimane per arrivare alle Falkland, ma intanto la notizia trapela alla stampa, non si sa come. La signora Thatcher è molto soddisfatta che la stampa l'abbia saputo. Nelle sue memorie dirà: il mio istinto era che era venuto il momento di far vedere agli argentini, come tradurre, in inglese dice that we meant business, che facevamo sul serio. Insomma, viene il momento in cui bisogna mostrare i muscoli anche noi. Vi ricorda le cose che abbiamo raccontato ieri sera, l'altro ieri sera? Sì, anche a me me le ricorda, per fortuna è tutto molto più in piccolo, ma signora Thatcher è preoccupata.
Nonostante le garanzie del Ministero degli Esteri e dei servizi segreti, lei annota, no, veramente questo non lo annota, lo scrive nelle memorie a cose fatte, quindi prendetela con beneficio di inventario, perché nelle memorie uno magari poi un po' aggiusta. Però nelle memorie la Thatcher dice: ero preoccupata perché tutti mi garantivano che gli argentini non avrebbero invaso, ma sapevamo che erano gente imprevedibile e instabile. Lì non si sa se intende dire questi dittatori oppure questi latini, si sa che... E che una dittatura non sempre si comporta in modi che noi considereremmo ragionevoli. Perciò ero molto incerta, dice la Thatcher in seguito, ricordando, ma penso che nessuno di noi si aspettasse davvero l'invasione delle Falkland. La cosa precipita la sera del 31 marzo. La sera del 31 marzo il ministro della difesa inglese, John Knott, chiede alla Thatcher una riunione d'urgenza. Convocano qualche ministro. Il ministro della difesa si precipita a Downing Street con un rapporto dei servizi segreti americani, che finalmente hanno aiutato gli inglesi a capirci qualcosa. I servizi segreti americani hanno notizie sicurissime quella sera del 31 marzo. La flotta argentina è in mare, carica di truppe e fa rotta verso le Falkland. Questa riunione della sera del 31 marzo è uno dei momenti decisivi, naturalmente. Il ministro della difesa inglese espone la situazione e dichiara alla signora Thatcher che se gli argentini occupano le isole è impensabile pensare di riprenderle. Non potremmo mai farcela. Alla Thatcher si rizzano i capelli in testa. Come non potremmo mai farcela? È del tutto escluso. Noi le dobbiamo riprendere se loro sbarcano. E non mi venire a dire che non lo possiamo fare. Dove sono i militari? Dov'è l'ammiraglio capo di stato maggiore della flotta? Non è ancora arrivato l'ammiraglio capo di stato maggiore della flotta. Com'è che non arriva Sir Henry Leach, capo di stato maggiore della flotta di Sua Maestà? Non arriva alla riunione, finalmente lo scoprono. Era in borghese, ha pensato di tagliar corto attraversando il Parlamento, l'hanno arrestato mentre attraversava il Parlamento, vestito in borghese. Finalmente un deputato l'ha riconosciuto, dice: ma è l'ammiraglio. Allora l'hanno portato dal primo ministro. Primo ministro chiede all'ammiraglio: è pensabile montare una spedizione per riprendere le Falkland se quelli sbarcano? L'ammiraglio fa due conti e le dice: certo che si può. Posso mandare questa portaerei, quell'altra, cacciatorpediniere, fregate, ce l'ho, quello ce l'ho, quello ce l'ho, ho tutto. Se date l'ordine comincio a riunire la flotta. Chi è che può dare l'ordine? Ci vuole un voto del Parlamento, vanno a vedere? No, lo può dare il primo ministro. Non è la guerra, è solo riunire la flotta. Quella sera il primo ministro ordina all'ammiraglio di cominciare a riunire la flotta. E dicono: vabbè, poi l'ordine di partenza sarà meglio parlarne in Consiglio dei Ministri, magari. Ma prima è il 31 marzo, lo sbarco argentino è previsto per il 2 aprile, c'è ancora un giorno e mezzo, un giorno, due notti. Bisogna assolutamente fare qualcosa per vedere se si riesce a fermarli. Cosa si fa? Il sottomarino nucleare l'abbiamo già mandato, quindi vabbè. Come si fa per fermarli? C'è un unico modo nel mondo post-seconda guerra mondiale. Cosa avreste fatto voi? Telefono al Grande Fratello. Telefono a Ronald Reagan. La Thatcher manda, non telefona, manda un telegramma sulla linea riservata a Reagan, con urgenza. Vi leggo il telegramma della Thatcher a Reagan, notte del 31 marzo. Caro Ron, sarai al corrente delle informazioni inquietanti dei nostri e vostri servizi segreti, per cui la Marina argentina si starebbe preparando a invadere le Falkland entro 48 ore. E fra le altre cose, puoi parlare urgentemente al presidente argentino e chiedergli di non autorizzare alcuno sbarco. Tanti cari saluti, Margaret. Allora entra in campo un nuovo giocatore, gli Stati Uniti d'America, la Casa Bianca. Entra in campo la Casa Bianca. Reagan telefona a Galtieri. Galtieri non si fa trovare. Anche questa l'abbiamo già sentita. Finalmente Reagan insiste, dopo un po' è difficile dirgli di no, ti telefona il Presidente degli Stati Uniti. Dopo un po' Galtieri risponde. Noi abbiamo una fonte in presa diretta. È il diario di un collaboratore di Reagan, si chiama Jim Rentschler,
È il funzionario della Casa Bianca che è stato incaricato di informare Reagan di questa faccenda, di cosa sono le Falkland, di cosa sta succedendo, perché deve telefonare a questo Galtieri. Il funzionario della Casa Bianca, Jim Rentschler, mentre Reagan è al telefono con Galtieri, butta giù qualche appunto per il suo diario. È uno furbetto che ha già capito che il diario sarà importante, quindi lo cura, è fatto bene il diario. Il diario di Rentschler, mentre Reagan è lì al telefono, Rentschler annota. Comincia con una battuta sulla pubblicità della Bell Company, la compagnia telefonica americana. C'è questa pubblicità che dice tipo «basta allungare la mano». E Rentschler scrive «basta allungare la mano». La Bell Company non ha avuto mai a che fare col generale Leopoldo Galtieri. E poi spiega, principale collaboratore di Reagan, è l'uomo forte argentino con cui il presidente è al telefono sulla linea a lunga distanza con Buenos Aires in questo momento per convincerlo a rinunciare a invadere le isole Falkland. Mai sentite, vero? Neanch'io fino a ieri sera. Questo è l'uomo che ha istruito la pratica per Ronald Reagan. Neanch'io fino a ieri sera, quando è arrivata questa richiesta del primo ministro inglese di impedire agli argentini di sbarcare in queste isole Falkland. Poi c'è un giudizio su Galtieri. Tenete conto, Galtieri è l'uomo che un anno prima è stato accolto a braccia aperte a Washington. Un magnifico generale. Adesso il consigliere di Reagan sta ascoltando la telefonata e annota. Questo tizio Galtieri, che non sta a aspettare l'interprete, parla per primo in una specie di inglese da boss mafioso. Voi capite, no? Poteva essere un italiano, un argentino, l'inglese lo sa così così, e a loro cosa evoca? Tanti sceneggiati hanno visto, no? Col mafioso che parla con l'accento latino. Questo Galtieri che parla con in questa broken English, in questa specie di inglese da boss mafioso, ha l'aria di un bandito. E Rentschler annota, il presidente sta parlando con grande eloquenza, lo ammiro molto, ma mi sa che il macismo di questi argentini gli impedirà di fermarsi. Macismo. Ormai hanno deciso e non possono perdere la faccia, andranno avanti. Reagan, pover'uomo, fa quello che può. Reagan è uno che a quanto poi si viene a scoprire in quei giorni dichiara a uno dei suoi assistenti, ma io non capisco perché litigano tanto per quel mucchietto di terra gelida laggiù in fondo. Ice cold bunch of land down there. Però Reagan una cosa ce l'ha, quando bisogna prendere una posizione si butta e la prende. Voi sapete, perché ve l'ho detto, che gli argentini hanno fatto un calcolo preciso. Noi siamo amiconi degli americani. Gli americani non interverranno e faranno in modo che nessuno intervenga. Reagan quella sera discute coi suoi consiglieri. C'è qualcuno che gli dice sì, effettivamente lasciali fare gli argentini, sono amici nostri. Io non so se vi ricordate quel politico, donna anche lei, americano, che si chiamava Jean Kirkpatrick, la signora Kirkpatrick, ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU e così via, la quale era famosa, la signora Kirkpatrick, perché nei confronti delle dittature diceva, beh, le dittature sono tutte una brutta cosa, ma ci sono i regimi recuperabili e quelli non recuperabili. Quelli non recuperabili sono i regimi di sinistra. Con quelli non si può far niente. Le dittature di destra sono recuperabili e di conseguenza con loro si può anche andare d'accordo. La signora Kirkpatrick sarebbe per non fare niente. L'America si tiene fuori che facessero loro. Nota di colore, il giorno dopo la signora Kirkpatrick sarà ospite d'onore a un pranzo all'ambasciata argentina. Ma l'altro consigliere, Haig, Douglas Haig, il ministro degli, il segretario di Stato di Reagan, è dell'opinione contraria. Non possiamo lasciarli andare avanti. E Reagan accetta e si piega. E scrive alla cara Margaret. Telegramma di Reagan alla cara Margaret. Cara Margaret, ho appena parlato a lungo col generale Galtieri sulla situazione nelle Falkland. Gli ho trasmesso la mia preoccupazione personale sulla possibilità di un'invasione argentina. Gli ho detto che cominciare le operazioni militari comprometterebbe offerte in buoni uffici, eccetera, eccetera, eccetera. Il generale mi ha ascoltato, ma non ha preso nessun impegno. Anzi, mi ha lasciato con la chiara impressione che ormai si sono imbarcati nel conflitto armato. E Reagan conclude il telegramma alla Thatcher. Mentre la nostra politica
sulla questione della sovranità delle Falkland e di neutralità, non saremo neutrali nel caso che l'Argentina usi la forza militare. Tante buone cose, Ron. La Thatcher riceve questo telegramma, da cui viene fuori che gli argentini ormai non si fermano più e che gli americani non li coprono. Che se gli argentini usano davvero la forza, gli americani staranno con noi. A questo punto la Thatcher riunisce il governo la mattina del 2 aprile. Gli argentini sono già sbarcati alle Falkland, non lo sanno ancora. L'ambasciatore delle Falkland ha mandato un messaggio, si è perso nell'aereo, non è mai arrivato. Arriverà poi più tardi un messaggio di un radioamatore delle Falkland che viene intercettato da un bastimento inglese e ritrasmesso a Londra, e così Londra viene a sapere che gli argentini hanno occupato le isole Falkland. Il governo inglese si riunisce al buio, ma sapendo che ormai la crisi è inevitabile. Cosa fare? La Thatcher informa i suoi ministri che ha già dato ordine di radunare una flotta. E ormai la flotta si sta radunando. Bisognerà decidere se farla partire. Discutono a lungo. Nel frattempo discutono molte altre cose. Esempio di dettaglio che discute il governo inglese quel venerdì 2 aprile. La flotta sarà guidata dalla portaerei Invincible. Ma sulla portaerei Invincible è imbarcato come ufficiale il principe Andrew, figlio della regina. Che si fa? Se la portaerei salpa per la guerra, il principe Andrew rimane al suo posto o è meglio tenerlo a casa? Discussione fra Downing Street, Buckingham Palace, la regina esprime il suo parere. Il principe Andrew, finché è in servizio sulla portaerei Invincible, parteciperà alla spedizione. Suo nonno, il re Giorgio VI, ha combattuto la battaglia dello Jutland e di conseguenza è escluso che un membro della famiglia reale possa essere trattato diversamente da qualunque altro ufficiale. Sospiro di sollievo. Risolto questo problema, la Thatcher grosso modo non vede più altri grandi problemi. Quella sera il governo decide che la flotta parte. Fra due giorni, appena pronta, la flotta salperà. Questo benché il Ministero degli Esteri stia facendo un sacco di storie. Nelle memorie della Thatcher si vede la sua esasperazione nei confronti del Ministero degli Esteri, il quale dice: mi hanno fatto tutta una serie di osservazioni, dice la Thatcher, notate lo stile Thatcher, che dimostravano la flessibilità di principi caratteristica di quel ministero. Cioè un ministero molle, perché pensa, è troppo pieno, ecco, mi hanno parlato dei rischi per gli inglesi che abitano in Argentina, del problema di ottenere il supporto dell'ONU, la poca fiducia nella comunità europea e negli Stati Uniti, il rischio di un coinvolgimento sovietico, il pericolo di essere visti dal mondo come una potenza coloniale. Dice la Thatcher, tutte cose giuste, ma quando sei in guerra non puoi permettere che le difficoltà dominino il tuo pensiero. Devi andare avanti con la volontà di ferro di superarle. E comunque qual era l'alternativa? Che un dittatore qualunque, un dittatore da operetta, dovesse governare i sudditi della regina e prevalere con l'imbroglio e la violenza? Non finché io ero primo ministro. Questo ben inteso che questo è scritto dopo, ma insomma comunque l'idea della Thatcher è sicuramente quella. Il 2 aprile, quando gli argentini sono già sbarcati, Reagan ci prova ancora, telefona a Galtieri. Galtieri risponde, l'Inghilterra ha rifiutato di restituire le Falkland per 149 anni. Adesso il tempo è scaduto. In Inghilterra, ricordiamoci, la Thatcher è un primo ministro in crisi, impopolare, considerato debole, che perderà le prossime elezioni. Quando i giornali escono il 3 aprile con la notizia che gli argentini hanno occupato le Falkland, la sensazione in Inghilterra è di umiliazione nazionale. C'è successo un altro disastro. Abbiamo fatto un'altra figuraccia. I giornali dicono la peggior umiliazione per l'Inghilterra dopo Suez. Cos'è Suez? 1956. Gli egiziani nazionalizzano il canale di Suez, che serve agli inglesi. Gli inglesi mandano i paracadutisti per occupare il canale. Gli americani dicono agli inglesi, lasciate perdere, tornate a casa. E gli inglesi tornano a casa con la coda fra le gambe. Nella memoria inglese è
il momento in cui l'Inghilterra scopre che non è più una potenza mondiale, anzi che rischia di essere ridicola quando cerca di intervenire nel mondo. Quel 3 aprile dell'82 i giornali inglesi dicono è un'altra Suez. E quel giorno la Thatcher deve affrontare il Parlamento. È sabato. È la prima volta da molti decenni che il Parlamento inglese è convocato di sabato. La Camera dei Comuni è strapiena. Voi sapete com'è la Camera dei Comuni? È piccola. Non c'è un posto per ogni deputato. È fatto, tanto non ci sono mai tutti. E quando vengono tutti è perché è una cosa importante ed è bene che siano tutti lì affollati, in piedi, seduti sui gradini, ad ascoltare quello che succede. L'altra caratteristica del Parlamento inglese che dobbiamo ricordare, perché noi siamo abituati al nostro, il Parlamento inglese è un Parlamento dove molti deputati votano come pensano loro e non come dice il partito. È perfettamente normale nel Parlamento inglese che su questioni importanti si coagulino maggioranze trasversali. E dunque nel Parlamento inglese è fondamentale convincere i deputati, per cui quello è un Parlamento dove saper fare i discorsi è una cosa importantissima. La Thatcher fa uno dei grandi discorsi della sua carriera, dicendo al Parlamento: io credo che sarete tutti d'accordo a condannare come me questa aggressione. È un'aggressione, dice la Thatcher, che non ha uno straccio di giustificazione e non ha un briciolo di legalità. Thatcher prende in pugno il Parlamento, c'è solo un momento in cui rischia di perderlo, perché vuole fare una cattiveria ai laburisti, vuole ricordare ai laburisti, all'opposizione, qualche debolezza che loro hanno avuto quando erano al governo, e allora comincia a dire: posso ricordare agli onorevoli membri dell'opposizione che anche loro, quando erano al governo... E un deputato laburista interrompe: noi non abbiamo perso le Falkland. Ecco, in quel momento traballa un po' l'umore della Camera, ma la Thatcher lo riprende in pugno e alla fine il Parlamento vota a favore della partenza della flotta. La flotta parte, sta per partire, il Parlamento ha deciso. La Thatcher nelle sue memorie dice: io ero comunque terrorizzata, perché la maggioranza non c'era mica in realtà. Quella maggioranza era finta. Qualcuno come me era disposto ad andare avanti fino alla guerra. Molti pensavano: facciamo partire la flotta, gli argentini si spaventeranno, si comincia a negoziare. Andare fino in fondo, dice la Thatcher, lo pensavano in pochi. E al contrario, c'è anche nel Parlamento chi dice... Sì, adesso questa signora fa bella figura, ma avrà poi il fegato, questa donna, di andare fino in fondo. C'è un intervento che in Inghilterra è rimasto famoso, ve lo racconto, tanto siamo qui per raccontare cose, quindi ve lo racconto. Un deputato, si chiama Enoch Powell, è un politico famosissimo in Inghilterra, popolarissimo, è una specie di freelance, è uno di destra, un conservatore, però ha mollato i conservatori, sta per conto suo, è uno che ha le sue posizioni, è molto contro immigrati per esempio, molto nazionalista, ma su altre cose invece di sinistra, è un personaggio molto bizzarro. Enoch Powell interviene quel 3 aprile alla Camera dei Comuni e la Thatcher si ricorda che intervenendo la guardava fisso e che interviene, dice, in tono sepolcrale. E in tono sepolcrale Enoch Powell dice: il primo ministro, poco dopo essere andata al potere, è stata soprannominata la Lady di Ferro. Perché questo soprannome la Thatcher l'aveva avuto subito, erano i sovietici che l'avevano soprannominata così, vedendo il tipo tosto che era. Questo soprannome, dice il deputato Powell, è nato nel contesto dei rapporti con l'Unione Sovietica e i suoi alleati, ma c'è motivo di pensare che l'onorevole Lady sia stata molto soddisfatta e anzi inorgoglita di questo soprannome. Nella prossima settimana o due, questa Camera, la nazione e la stessa onorevole Lady apprenderanno di che metallo è fatta. Ecco, la Thatcher lascia il Parlamento con questo augurio e questa aspettativa. Vedremo di che metallo sei fatta. Va detto che la Thatcher sa di essere in sintonia col Paese. Il Paese, più del Parlamento, più del Ministero degli Esteri, è deciso ad andare fino in fondo. Ci sono i sondaggi sono chiarissimi. L'80% degli inglesi risponde che bisogna riprendersi le Falkland.
Poi la seconda domanda è: ma è meglio riprenderle con un negoziato pacifico o con la forza? La maggioranza degli inglesi risponde: con la forza! Dunque la Thatcher è in sintonia col suo popolo. La flotta partirà. A questo punto qualcuno comincia a dire: ma è una guerra! Dichiariamo guerra! C'è una riunione, noi abbiamo questi documenti bellissimi che vi dicevo, no? Verbale del comitato dei deputati conservatori. Online c'è la trascrizione, c'è anche il verbale originale a penna con i disegnini, le sottolineature, e i deputati uno dopo l'altro dicono di tutto, c'è anche Lord Onslow, il cui intervento è: affondiamogli tutta la flotta. Ma la maggior parte dei deputati, ecco, qualche deputato è preoccupato. C'è un deputato che dice: la gente è preoccupata per questa cosa che è successa e non bisogna farci vedere molli. Il ministero degli esteri in questo momento puzza di appeasement. Ricordate chi c'era di voi ieri, l'appeasement, cos'è? È il nome che nella politica inglese si dà al tentativo di Chamberlain nel 38-39 di tener buono Hitler concedendogli tante cose. L'appeasement, la pace a tutti i costi. Nel lessico politico inglese è diventata una parolaccia. In quel momento, nell'82, c'è chi dice: ma insomma, il Ministero degli Esteri continua a dire trattiamo, è pericoloso, questo puzza di appeasement. Andiamo avanti. Però poi la maggior parte dei deputati dicono: siamo in guerra. Il ministro degli esteri, Lord Carrington, risponde: no, non c'è obbligo di dichiarare guerra, non siamo in guerra. Altri deputati insistono: ma dichiarate guerra. Lord Carrington: è difficile dichiarare guerra, ci sono delle difficoltà legali, dobbiamo sentire gli avvocati. E questo sta a verbale. In realtà questo copre il fatto che il governo ha deciso che dichiarare guerra sarebbe una complicazione inutile. Questi sono veramente i tempi nuovi, perché gli uomini del 14 e perfino quelli del 39 si preoccupavano di mandare l'ambasciatore con la dichiarazione di guerra, magari piena di bugie, ma la mandavano. Invece adesso i tempi sono cambiati. Adesso sono tempi forse più cinici o più pragmatici, anche un po' più furbi forse, tutto sommato. Va a sapere, tutto questo insieme. Ma la guerra non c'è nessun motivo di dichiararla, lo ribadisce ufficialmente la signora Thatcher 2 giorni dopo, il 5 aprile. Intervista alla signora Thatcher. Il giornalista: ma sta davvero per fare la guerra all'Argentina? Thatcher: il nostro obiettivo è recuperare le isole Falkland. Dobbiamo fare quello che è necessario per riuscirci. Io non parlerei in termini di guerra. Una dichiarazione di guerra è qualcosa di diverso. Non entriamo nei dettagli tecnici. Noi dobbiamo recuperare le isole Falkland per la Gran Bretagna e per la gente che ci vive. Non diciamo che è guerra, non lo è. Una dichiarazione di guerra è tecnicamente diversa. Sto sempre citando alla lettera e dall'intervista. Non insistete sugli aspetti tecnici. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sono molti modi diversi di ottenerlo. Speriamo di non aver scelto il peggiore. Quando fermi un dittatore ci sono sempre dei rischi, ma ci sono molti grandi rischi a noi.

cercare di fermarlo e uscirne con la vergogna come a Monaco, cioè non cercare di fermarlo, deve fermarlo. Il ministero degli esteri, lo sapete, non era d'accordo e infatti il 5 aprile Lord Carrington si dimette, dichiarando: era il mio ministero che doveva gestire questa crisi, non ci siamo riusciti, siamo alla guerra, io sul mio onore sento che devo dimettermi. Ora, Lord Carrington era un caro amico della signora Thatcher, un fedele collaboratore, ma la politica è quello che è. Adesso vi dico la reazione della signora Thatcher quando la intervistano al fatto che il suo ministro degli esteri, Peter Carrington, si è dimesso. La signora Thatcher dice: è stato un grave colpo per me, mi dispiace molto perderlo, era un uomo prezioso per il mio governo, ma cosa farci? Lui sentiva, ha sentito di essere responsabile, che il suo ministero era responsabile della gestione della crisi, la gestione è fallita e perciò lui ha sentito che era una questione di onore andarsene. A me dispiace molto. E poi dice la Thatcher: però sapete, è proprio meraviglioso avere in politica delle persone che sentono così tanto l'onore e che quando è il momento si dimettono. E quindi exit Lord Carrington. Oh, è quasi finito, eh? Io non vi racconto la guerra, vi racconto solo com'è che Margaret ha deciso di far partire la flotta. Poi per un mese gli americani cercheranno di far la spola con gli argentini e con gli inglesi dicendo: fermatevi, tutti stanno fermi sulle loro posizioni e alla guerra si arriva. Però in Argentina, ben prima che si arrivi allo sbarco inglese e alla guerra, in Argentina il morale crolla. La stampa argentina continua a dire: siamo pronti, li aspettiamo. Ma, specialmente ad alto livello nella società argentina, serpeggia il panico. Noi abbiamo un rapporto segreto dei servizi segreti americani, testimonianza di un politico argentino di alto livello che è stato membro della giunta militare, che appoggia la giunta militare e che al suo confidente americano dice, questo politico argentino: ormai o la va o la spacca, cioè se alla fine teniamo le Falkland bene, se no Galtieri cade, non possiamo metterci a negoziare adesso, sarebbe peggio, Galtieri cadrebbe subito. Per lui, semmai, è meglio perdere la guerra. E l'osservatore americano annota: in ogni caso, il mio interlocutore argentino è sicuro che l'Argentina perderà. Non c'è nessun politico nel paese che non pensi che l'invasione è stata un colossale errore. C'è la consapevolezza che il presidente e i suoi consiglieri sono degli incompetenti. E poi c'è questa cosa che io, essendo un italiano, ho trovato affascinante. Il politico argentino dice all'americano: ci ha detto che lui ormai ha 41 anni e che adesso sa che nell'arco della sua vita non vedrà mai un'Argentina seria. Il bello è che l'americano non capisce cosa vuol dire, spiega, dice: intende dire un paese stabile, democratico e prospero. Ma io come italiano capisco benissimo cosa pensa un argentino quando dice: ma perché il mio paese non è serio? Lo vedrò mai un paese serio? Dice: no, questo argentino, forse i miei figli vedranno un paese, un'Argentina seria. Io ho capito che non la vedrò più. Infatti, la guerra finisce come sapete. In poche settimane gli inglesi vincono, stravincono. La guerra costa 1000 morti, 649 argentini, 258 inglesi, 3 civili delle Falkland. La guerra mai dichiarata, eh? E quindi non c'è neanche bisogno di fare un trattato di pace. È stata una cosa, è successa, ma non è dichiarata, non lascia traccia. Non lascia traccia, ha delle belle conseguenze. Il 14 giugno la bandiera argentina viene abbassata su Port Stanley e le ultime truppe argentine si arrendono. 4 giorni, il 18 giugno, Galtieri si dimette. Mandano un altro generale, tentano di tenere in piedi la dittatura, non ce la fanno. La situazione è tale che la giunta militare è costretta a convocare libere elezioni. Ricordate, Alfonsín che diventa presidente dell'Argentina. Finisce la dittatura militare. Galtieri sarà in prigione dall'86 al 91, poi è graziato. Poi lo rimettono sotto processo nel 2002, gli viene un infarto e poi morto agli arresti domiciliari, come capita con i politici anziani che vengono messi sotto accusa. Quando muore Galtieri nel 2003, l'Economist scrive quel necrologio che vi ho già citato all'inizio, perfido, in cui fra l'altro dice: Galtieri, forse qualcuno dei suoi compatrioti poteva perdonarlo per la sua spietatezza, ma non per la sua stupidità. Quindi la guerra delle Falkland fa cadere la giunta militare argentina e crea la signora Thatcher.
perché la svolta nella carriera politica di Margaret

0: Thatcher è la guerra delle Falkland. All'indomani la Thatcher è il politico più forte che ci sia mai stato nel Regno Unito da tanto tempo, stravince le elezioni dell'83 e fa tutto quello che fa, per il bene o per il male, a seconda di come ognuno di noi pensa. Quel deputato Enoch Powell, che era intervenuto in Parlamento dicendo nelle prossime settimane il paese vedrà di che metallo è fatto, il primo ministro, voi sapete come sono gli inglesi e come funziona il loro Parlamento, in una successiva seduta dopo la fine della guerra, il deputato Powell prende la parola e dichiara: «Ci vorrei far sapere al primo ministro che ho qui il rapporto di un istituto di analisi su una certa sostanza della cui composizione si era discusso. E risulta che quella sostanza di cui si parlava è ferro della miglior qualità, resistentissimo alle tensioni, adatto a ogni impiego nell'interesse del paese». E la signora Thatcher diventa appunto la signora Thatcher, e poche settimane dopo, in un discorso ufficiale, dice questa cosa: «Quello che mi ha elettrizzata davvero, dopo aver passato tanta della mia vita in Parlamento a discutere di cose come l'inflazione, gli assegni familiari, il problema degli alloggi, i problemi dell'ambiente e così via, e che quando è venuto il momento della prova, quello che ha elettrizzato la gente non erano quelle cose lì. Quello che ha elettrizzato la gente era il fatto di poter di nuovo servire una grande causa, la causa della libertà». Ecco, forse sarebbe stata più sincera se avesse detto: quello che ha eccitato la gente è stato trovarsi di nuovo a fare la guerra. Però ha avuto anche un modo di metterla che, insomma, dalle torto poi servire la causa della libertà. Ecco, come tante cose di Margaret Thatcher, questa dichiarazione e in generale la sua gestione della crisi delle Falkland può entusiasmare qualcuno, o può far venire i brividi a qualcun altro, o magari tutte e due le cose insieme, che in fondo è l'effetto che ha fatto a me. Ecco, così come andare a rivedere in queste tre serate com'è che scoppiano le guerre, come dire, a me ha insegnato tante cose.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
3: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
2: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Oh,

questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così, per cui diciamo gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud, un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico in puro stile tardo romantico, prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elvano parigino Jonathan Rizzo, c'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo, la prima rubrica i vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A il re è nudo, sigla di Iannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba, sezione B il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Parleremo, il tema sarà: il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti, avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità, nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della sua... suo genetliaco, è nato il 3 giugno del 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, facciamo un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta tutto di cazzo, infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Il primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo, grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre, allora che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale. Con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale. Va bene, rapporto con Carlo Levi. Va bene. Nel dopoguerra, collabora col Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio, si converte al cattolicesimo. Ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza.
Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi. Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni nelle sue poesie. Presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e, in quanto Saba, vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara, nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica. La possiamo una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi gran finale, canzoniere. Tra l'altro leggo qui c'è la targa. Una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa, affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il. Va bene, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico-culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, ho scoperto che mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia. Che è sto rumore fastidioso? No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa? Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? Ah, questa è un po' più lunga. Bene, Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro
semena l'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia, la mia città che in ogni parte è viva, al cantuccio, a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Gol. Leggo questa perché, a parte, è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel Mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli. Quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anch'io son parte. Alla poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole. Cioè il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima: a mia moglie, no, questa è troppo lunga, che è rottura di coglione. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, vai, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile. La terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa. Un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omo erotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Cosa voglio dire? Sono stato recentemente al festival alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine per un incidente io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera e questo ovviamente mi ha fatto girare i coglioni perché sono di cattivo sangue toscano.

vendere libri, anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverne, per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora ti dici, vabbè, bella fica. Mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato, col suo nome no di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita, insomma pubblicava sì nelle riviste come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire perché non mi inviti? Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio. Proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conto un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo, ah bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato e sei invitato in due modi, tre diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza, fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire, al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo. Ma passiamoci sopra, in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti appunto a
partecipare, no? Quindi

che non mi inviti, oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì, e ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta, mi chiedono, ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo, ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic o se vogliamo chiamarlo così o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico. E già quando ci sono 15 persone sei contento e dici, vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti. Però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa. Ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre. Perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai, perché ormai sono nella scuderia giusta, o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fossero, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere, la poesia è una maledizione del vivere. O una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere e mi perplimono, chiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia, per
lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai, quasi. Sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Beh, allora, più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi Shababab.
0: Sì, sì.
1: Perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il premetto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammelò con lingue nordiche un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che ricerca e che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement, o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena, perché era un piccolo apparato drammatico, e Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da due anni a questa parte, e in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. E all'interno invece del libricino che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate, perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino da dai 15 anni in poi non tutto siamo felici, ci sia ancora imputabili, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shababab mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni, e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici e degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana, come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smirzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera zanca tiuperese, che a sapere se rubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici e liquidi, smacchere zatan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie Mattia per questa...
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti, sì. E a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere della firma a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? E Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo.
0: Sì, certo,
1: Sotirios venne a tenere una lettura, ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. E io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo questo uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare, e da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della della carovana, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo, e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta, ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità, o eri vecchio dentro da bimbo o sei eternamente bambino.
1: Guarda, ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando insomma in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio di cui, si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendolo di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo, e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo tantissimi anni fa poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino, che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno, e cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia, alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione. E infatti siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerra e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie. Fuorilinea, sì. Ok, grazie. Allora, ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie, e torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco, e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mon Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese. E sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia Polizia Etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo. Perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: Anche
0: che
1: la guerra
0: esistano.
1: in Sudan è un altro grosso problema, la
0: In
1: guerra tra
0: Sud
1: Russia
0: Sudan,
1: e
0: certo.
1: Ucraina, no? Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per
1: Ma
0: fare
1: soprattutto in
0: una
1: Ucraina
0: certa richiesta.
1: ci stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale.
0: C'è dell'ottimismo nell'aria, mi fa piacere. Ecco, tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente
0: Portare
1: a
0: avanti gli
1: destabilizzare e
0: interessi.
1: portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: Anche nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina era un
1: Era un
0: protettorato
1: protettorato
0: inglese
1: inglese.
0: e gli inglesi,
1: Hanno
0: come
1: ben
0: dire,
1: pensato
0: brigarono
1: di
0: per.
1: dare un pezzo di terra ai sionisti.
0: Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto
1: Poi in quel
0: storico
1: periodo c'erano.
0: dell'epoca, era più di un
1: Sì.
0: secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo così.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla. I
1: Brave persone.
0: terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro. Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare. Ridiciamo il titolo.
1: Sì, allora il libro si intitolava Un posti umani di guerra e altre disumanità e la casa editrice è Fuori linea.
0: Fuori linea, che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monterotondo.
0: Monterotondo. Allora,
1: Sì,
0: per chi non lo sapesse, Monterotondo, che è fuori Roma, verso Rieti, comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: non è
0: Ci
1: piccolo.
0: sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia. Faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, guarda, ne leggo un paio
0: Certo, prego.
1: mie e poi magari
0: Come vuoi,
1: uno
0: liberissimo.
1: stralcio di Youssef El Kedra.
0: Vogliamo fare presente prima di leggere che tutti i testi sono tradotti in inglese e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì,
0: È una cosa molto bella e
1: il libro è
0: preziosa.
1: in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le
1: Gliel'ho fatta
0: poesie.
1: apposta.
0: È fatta così, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Yusuf è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Yusuf, scusa.
1: Youssef El Kedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma,
0: In
1: durante.
0: arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo, però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: Sì,
0: perché è molto lungo il
1: di
0: testo
1: Youssef
0: di
1: Hacem. Sì.
0: signor Yusuf, del dottor Yusuf, non so come si possa dire.
1: Adesso Youssef è uscito da Gaza,
0: Ah, ecco, meno male.
1: sano e salvo, sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado.
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei leccini biancati, sono sotteso all'eterno chiarore dei martiri, che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi, introduci due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, sì, diciamo, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato, da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire
1: tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma, non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il gas che sta sulle coste di Gaza, quindi stava sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo, che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele, e quindi insomma probabilmente è stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
0: io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
1: No,
0: forse non tutto il male veniva per nuocere.
1: Gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, finalmente, perché il grande problema sono i confini, che non esistono,
0: mi pare che
1: vengono continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono autorizzate altre colonie.
0: Poi tutto è andato a scatafascio. Ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con l'altro.
1: Perché c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
0: Chi tutto vuole, nulla stringe. Qua la differenza è che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata, e dall'altra una comunità che chiama la vita, ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è una guerra simmetrica questa.
1: Non c'è un esercito in Palestina.
0: Appunto.
1: Hamas è l'esercito.
0: Questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
1: No, esatto, assolutamente.
0: Al di là di tutte le implicazioni morali e delle opinioni personali che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami, ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così. La poesia se no non ha senso, questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito. È lì che arriva al bar della poesia.
1: Per parlarne.
0: Dove se non meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
1: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento era venuto giù un intero palazzo residenziale e c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati. Qui
0: Secondo
1: c'era
0: la
1: un cratere,
0: Convenzione di
1: certo,
0: Ginevra, per
1: assolutamente,
0: capirsi.
1: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle. Costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, di ennesime lacrime di madri, di ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
0: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente,
1: Certo.
0: ovvio. Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi, come moto generoso, ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva. Io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba, per generalizzare anche qui, per restituire, quindi comunque ci sono,
1: La comunità palestinese, in questo caso di Roma, sì,
0: nel
1: comunità
0: senso,
1: palestinese
0: sì,
1: italiana.
0: ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto.
1: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena, per esempio, le lettere di Mona Amin, che in questo libro. Per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
0: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Monami.
1: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una drammaturgia su queste lettere. E l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano per poter uscire.
0: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo
1: La gente torna alla
0: inevitabilmente,
1: propria vita, questo vuoi dire?
0: no, volevo dire un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque effetti sulla realtà, sono sempre comunque delle testimonianze di, chiamiamola, resistenza morale e
1: Sì,
0: umana,
1: assolutamente.
0: anche fosse l'inutile dire non sono vostro complice, non sono d'accordo, state facendo una cosa orribile e chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque, un libro, uno spettacolo teatrale non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te, o come introducevo io, allora è una posa. E mettersi un vestito una sera per farsi il selfie di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no? dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef, come si pronuncia il cognome?
1: Al-Khedra,
0: e sentiamo se c'è una testimonianza di quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso, ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo, è morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di. Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia, perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime. E l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine, non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
0: Ti faccio un'ultima domanda, cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione purtroppo è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine, ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una o all'altra popolazione, quell'assolutismo del ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremismo da tutti e due i lati.
1: Guarda, questa è una falsità che ci vogliamo raccontare, perché io seguo la vicenda palestinese da tantissimo tempo e ricordo che scrissi un articolo nel 2007 che riguardava il famoso documento dei prigionieri scritto da uno dei capi di Hamas, che adesso è morto dopo un attentato. E quindi c'era questo documento che era stato scritto mentre lui era in prigione, in cui c'era una sorta di accordo tra i due partiti. Ci sono due partiti fondamentali a Gaza e in Palestina, che sono Fatah e Hamas, e Hamas è il più estremista. E c'era stato un accordo tra i due e c'era l'implicito riconoscimento di Israele in questo documento, il famoso documento dei prigionieri. Venne proposto alle autorità israeliane chiedendo che venissero ristabiliti i confini dati dalla risoluzione dell'ONU, la 181, la famosa risoluzione 181, che è quella in cui si indicano i confini della Palestina. E quindi loro chiedevano il riconoscimento della Palestina con quei confini, e questa cosa avrebbe permesso il riconoscimento di Israele. Non è stato fatto nulla, non è stato accettato il documento, non è stato accettato. Era il 2006. Lui fu liberato, si svolsero le elezioni a Gaza e vinse Hamas. Siamo stati tanto così da una soluzione.
0: Mi ricordo quando.
1: Sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
0: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, poi è stato ammazzato.
1: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
0: sì, l'hanno ammazzato,
1: tra cui anche il geniale Ben Gvir, che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
0: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianna. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme non vince nessuno.
1: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale. Cosa rende giusta una pace? Quando dico condivisa, sottintendo anche giusta. Comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno, ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia. Abbiamo parlato di Avamposti Umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti e auguri per questo libro importante. Speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha.
1: Questo sì.
0: Non gli venga trascurato.

Juli, Juli, Juli, sea de ti. Juli, Juli, Juli, para mí. Vecchie ambizioni, solo puro, ce la sai. Dime, dime chi sei.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo l'ho letto, l'ho molto apprezzato e trovo che sia di una tematica piuttosto interessante. Lo cito, pericolo.

0: una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero, e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore. Cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono, e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori, e nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura, e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa, e queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia, e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto, che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore, e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse, magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no?
1: Vabbè, questo è
0: un contrappasso che mi
1: ma
0: mi
1: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare, quindi questo disagio diffuso che io nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte naturalmente, è molto più intelligente, riesci col fioretto mettendo lo specchio e mostrando di come il re sia nudo, riesci a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa, così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con
0: Ma sì, leggo subito sostanza. Appunto quella, una la poesia aforisma, se vuoi, più

0: pubblica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé, e io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso, basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia, come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste: un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
1: Intanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. Guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile, perché poi ti riporta a un immaginifico, visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così, e poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero 1, la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero 2, deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero 3, deve essere incomprensibile alla lettura, e questo lo hai detto anche tu. Numero 4, deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati, perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultra contemporaneo. Che ne pensi?
0: Sì, anch'io condivido un po' queste tue appunti, li condivido anch'io, e sono tenuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere o un un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo, e quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione, ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e fa bene anche quello, cioè.
1: Allora,
0: va bene anche quello.
1: Guarda, Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me, importanti, e vale la pena, come dire, di confrontarci. Prima di una, magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi: non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultra contemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa, perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, è l'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti, che hanno un'idea carrieristica della poesia, che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi, per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo, e quindi il suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa numea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità nel valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia, perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso, no? È molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
0: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. E quindi, e questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti, o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival, piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista, come, non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei versi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta o di essere invitato in questo o in quell'altro posto, e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile. E se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa,
1: Sì, grazie, così ci salutiamo in bellezza.
0: un mio consiglio, che è un'appendice paratestuale. Ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bio-bibliografica. E io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota bio-bibliografica. Sulla nota bio-bibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze. Non serve citare 125 riviste e 150 siti che ospitano le vostre poesie. Nominate le tre più importanti. No, il foglio parrocchiale non va citato. Anche i premi con targhe in ceramica policroma non vanno citati. Evitate l'effetto elenco telefonico per "sui suoi versi hanno scritto" e dopo 40 nomi semi sconosciuti. Limitatevi alle antologie più recenti, senza citare le raccolte di quando eravate alle elementari. Siate brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e, possibilmente, senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché, per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
1: È stato con noi al Bar della Poesia con un testo veramente geniale, il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
0: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al Bar della Poesia in strada e online.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto, ah, okay. Hai studiato bene.
0: Allora, li cito. Abbiamo Dolore minimo del 2018 e Dove non siamo stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. Semplicemente uno, il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato, ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera, e che lo posso dire finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, c'hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda che sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia, cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivono tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di Giovanni, dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1, 2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, del fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. E questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante e forte che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli, hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino. E quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse, di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio. Diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza, mi feci maga, strega, donna, e mi arresi al bisbiglio del corpo, cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me. mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene, a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura.
1: E a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo libro, allora, visto che abbiamo letto dal primo, Dove non siamo stati. Che libro è in confronto al primo? Cosa è cambiato dal primo al secondo?
1: Allora, diciamo che è un libro che è uscito ad appena 2 anni dopo rispetto al primo, per tutta una serie di fattori. Quindi, diciamo, le poesie che contiene sono ancora molto vicine, non solo chiaramente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente, tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così, quindi pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fioribbia. Fioribbia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River modern, perché in questa sezione, appunto, con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
0: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
1: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve. Quindi ti posso dire che insomma, risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
0: Ma con che casa editrice uscirà?
1: Allora, questo posso dirlo anche
0: Così.
1: perché si saprà, e uscirà con Crocetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. È un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive e io poi ho scelto dove è andato il cuore perché credo che Crocetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale. E quindi essermi affidata ad una realtà comunque così prestigiosa, ma anche essendo ormai Feltrinelli, quindi con una gittata così importante, spero possa avere insomma, il giusto riscontro e la giusta luce.
0: E ci saluti con un'altra lettura? Ci
1: Allora,
0: fai un
1: io a questo
0: regalo?
1: punto sì, leggerei un testo inedito, quindi tratto dal nuovo libro. E che mette a fuoco quel meccanismo che ho raccontato prima, del fatto che la scrittura ci permette di guardare, di avvicinarci anche con timore ai corpi che abbiamo avuto e che però continuano in qualche modo ad esserci. Vorrei dire che questa tristezza è un lago sotterraneo, una conca di acqua dolce. Qui nuotano i corpi che ho avuto in passato, qualcuno li ha feriti molto tempo fa. Colpiti in pieno da segrete circostanze. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore. Nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue, una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
0: Ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito, è stata con noi al bar della poesia la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie, Giovanna.
1: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
0: Reciproco, assolutamente reciproco.

un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori beat, tra cui Jack Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. E si erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe e ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Gisber e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Gisber Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Gisber era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassady nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene, poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco, ecco, arriviamo all'urlo. La storia dell'urlo è bellissima, l'opera principale di Gisbert, l'urlo, è ben nota per il suo incipit: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il riferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg, sono con te a Rockland. Howl, l'urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana. Senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. Per la crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. Cioè, uno dei miei passaggi preferiti è quando dice: Santo è il cazzo. Poco dopo la sua pubblicazione, nel 1956, da parte della City Lights Bookstore, di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, venne messo al bando per oscenità. Il bando divenne un caos celebre tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs, e chi più ne ha più ne metta. Nel 1957 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs, e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psicadelico che è il pasto nudo, The Naked Lunch. Lui, allora, torniamo, lui e Peter Orlowski si stabilirono a Parigi, dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel. E dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Kaddish è una preghiera ebraica. E Corso compose Bombe e il Mariage, e Burroughs, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il pasto nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman,
che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra, va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, già citati sopra, è il termine Beat Generation, è stata associata a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e negli anni 60. Vabbè, la Beat Generation, l'incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questo è interessante. Primo maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Král Maiales, cioè re di maggio. Probabilmente non si dice Maiales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita scortata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti e gli intellettuali nominano una regina e un re di maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi dell'autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra. Insomma, perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, quindi la religione di Krishna, gli arancioni, e là là. Tutte cose, possiamo anche fregarcene, vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, La caduta, il National Book Awards, cioè il premio, e nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, Cavaliere delle Arti e delle Lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. Là là, aspetta, fatemi recuperare il pezzo, eccolo. Tanto cazzo sei, amico Joe. Mo' sono perso, eccolo, come ospite speciale. Ginsberg diede quella che si pensa essere la sua ultima lettura il 16 dicembre 1996 al The Booksmith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 50, del 97, circondato da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, adesso è dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Think I'll Not Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca Think I'll Not Do. La scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gowell Chiesa Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre, Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Désiré, album bellissimo di Bob Dylan, e della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Reinaldo e Clara. Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e dichiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttava. Il suo lavoro principale, Urlo, The Howl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote,
cioè, scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto, ma veramente un genio assoluto. Cioè, uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere. Per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque, Lurlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no, che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo bellissimo, ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, infinito volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Let There Be Plane on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai venti degli anni 60 e 70. Plutonian Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, mettiamolo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breathe, Respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande, il più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ginsberg in Italia deve molto all'opera di pubblicazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivano. Riferimenti cinematografici, vabbè, quando nei film dove ci infilano il Beat o Bob Dylan ci mettono anche Ginsberg, le sue opere le abbiamo dette, va bene, direi che queste sono le cose più importanti. Amo Allen Ginsberg.

Passiamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del solstizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che insomma, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2-3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semi dimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare al mare.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti e speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono già io.

miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato.

regalato e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi a Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Grad, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Iannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Silbak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Maria, sì, Maria Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il teatro, Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe, e Mel Brooks con il suo Hitler's Rap, e ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26, stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia e da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali. Siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e come sempre domani martedì siamo ritrasmessi in DAB in tutta la regione Lazio da Radio Samarcanda. Allora, detto questo, puntata molto ricca con i nostri ospiti che tra poco andremo a sentire, quindi vi anticipo che verso le 8:40 avremo il collegamento con la mitica La Zambri, Cristina Zambrini di Warm Up Track Days, quindi parleremo con lei della sua passione per la moto, di come è stata la sua esperienza come pilotessa del CIV femminile e di come è fare il manager di una struttura che organizza Track Days. Allora, dopodiché avremo il collegamento con tutta la MTN Factory, quindi questa realtà che ha creato una moto 302 tempi tutta realizzata da questi tre grandi personaggi e appassionati di motori come Franco Moro, Sari Targa e Nicola Della Colletta. Ecco, quindi parleremo con tutti e tre in questo bel collegamento e ne approfitterò per chiedere a ognuno la propria esperienza e soprattutto anche un commento anche sulle gare di questa domenica. Ma come sempre, prima di iniziare con la puntata, i nostri ospiti, un po' di saluti e prossimi appuntamenti. Allora, innanzitutto saluto tutti gli allievi

One Day di Lucca, ospiti dall'autoscuola alla autoscuola Lucarelli, che è stato molto bello e particolare perché erano presenti tanti allievi, una buona quota femminile, ma soprattutto una particolarità, tante coppie genitori figli, quindi un'esperienza vissuta e condivisa tra genitori, allievi molto giovani, alcuni meno, ma che tutti si sono messi in gioco nonostante le temperature belle calde, ma che non ha impedito di migliorare e godersi con un po' più di consapevolezza e sicurezza la loro passione per la moto. Vi ricordo l'11 e il 12 di luglio presso il Parco Berti, l'area delle feste di San Piero a Sieve, il Mugello Rally. Quindi l'11 i consueti tre percorsi con i vari timbri da raccogliere per partecipare ad alcune estrazioni di premi, uno tutto asfalto, quindi al di là del nome è un percorso stradale, uno mezzo e mezzo, quindi chiamato scrambler, e uno invece dedicato all'off-road, quindi al rally vero e proprio. Ringrazio tra l'altro il buon Kiddo che sta facendo un gran lavoro di scouting per le tracce, visto che non sempre le strade rimangono come ci si aspettava, e quindi alcune strade fisicamente sono crollate, non ci sono più, altre sono state praticamente abbandonate, quindi sono in condizioni da rally più che avventuroso, quindi un po' da direi da evitare. Allora, detto questo, saluto anche tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi a Ride On, che si sono divertiti e hanno battagliato in quel catino incandescente del Mugello per il round della Coppa Italia. Quindi saluto il buon Picce, il mitico Picciutto, che abbiamo ascoltato anche lunedì scorso per un collegamento improvvisato, che è arrivato terzo a saluto e primo di classe. Un grande invece in bocca al lupo, l'ho sentito poco fa, quindi ad un acciaccato Giovanni Menduni, che non ha potuto in gara evitare il pilota davanti a sé che è caduto, e quest'altro ragazzo per fortuna non sta bene, non si è fatto niente, mentre lui praticamente nel volare si è fatto male ad una gamba, quindi adesso è a fare tutti i controlli in ospedale, ma è già pronto, ha già le idee chiare su come rimettersi presto in sella. Saluto ovviamente tutta la compagine anche femminile, quindi di Matilde, insomma Riva Corse, Mina, la Silvia di CS Racing, che ha patito anche decisamente il caldo, che l'ha quasi fregata con un colpo di calore, ma vedremo poi prossimamente di rintracciare qualcuno di loro per avere dal vivo, quindi ancora a caldo come si suol dire, un po' di impressioni. Nel mentre saluto ovviamente tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, poi parleremo anche di questo super weekend del Moto Mondiale che ad Assen, stranamente molto molto caldo, ha regalato forti emozioni, anche qualche spavento di troppo, ma ne parleremo dopo. Allora, adesso ci prepariamo per il primo collegamento con Cristina Zambrini di Warm Up Track Days e ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Partiamo dallo
1: storico? Che dici?
0: Perfetto, allora abbiamo qui con noi in diretta la mitica La Zambri, Cristina Zambrini. Ciao, buonasera.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Abbiamo qualche problema di collegamento, ora la recupero subito chiamandola direttamente sul cellulare. Abbiate, è il bello della diretta. Allora, vediamo se recupero il numero. Scusate, tutto in diretta, eccoci qua. Nel mentre, ora vediamo di... Eccoci, eccoci qua, molto meglio.
2: Eccoci, allora, con la linea che fa i capricci.
0: Allora, Cristina, la mitica Zambri, partiamo innanzitutto con qualche domanda.
2: Sì.
0: Come è nata la tua passione per il mondo delle due ruote?
2: Dunque, la mia passione per il mondo delle due ruote è nata da quando sono piccolina, in realtà. Forse avevo già qualcosa dentro. E però in famiglia, diciamo, nessuno ha mai colto, anche perché non ho nessun motociclista in famiglia. Questa è una cosa che influenza tantissimo, secondo me, come punto di partenza è molto importante. Cosa che non ho avuto, a me è mancata, quindi diciamo che mi sono fatta strada da sola, pian piano, mano a mano che sono diventata maggiorenne e tutto quanto. Puntavo già, avevo già una moto nel cuore, diciamo, che era la Yamaha R6, di conseguenza poi ho fatto la patente. Nel frattempo ho vissuto diverse esperienze da passeggera e così ho realizzato il mio sogno, ho aspettato i 24 anni e da lì è partito tutto, diciamo.
0: Ecco, ma poi come è nata l'idea poi non solo di guidare la moto, ma andare in pista e soprattutto metterti alla prova e correre?
2: Allora, quella è stata un po' un'opportunità che, diciamo, come posso dire... è venuta dopo in un secondo momento, in maniera forse anche inaspettata, chiaramente colta al volo, perché come si poteva dire di no. E nulla, diciamo che ho avuto opportunità, mi sono messa a cercare sponsor e quant'altro e diciamo ho sfondato,
0: è andata bene.
2: Sì, alla fine sì, sono partita con gli allenamenti e tutto quanto. Abbiamo istruito un team e da lì siamo partiti. Era proprio quasi, c'eravamo io e Gianluca, che è il mio compagno meccanico, quindi era una cosa molto piccola, molto ristretta. E c'è stato un discorso di crescita, chiaramente. Cambiavo moto, perché dall'R6 poi sono passata all'R3 e da lì ho iniziato ad allenarmi e provare questa esperienza.
0: Ecco, ma com'è mettersi quindi alla prova in un campionato comunque che è di alto livello, come il CIV femminile?
2: Allora, era sì di alto livello, è un campionato comunque di alto livello, e è stata tosta, è stata difficile comunque subentrare in questo mondo, perché io venivo dal nulla, cioè venivo da un R6 per strada e quelle poche volte che andavo in pista era una cosa molto così, molto amatoriale. Di conseguenza è stata proprio un'avventura, mi ci sono buttata a capofitto, ho iniziato a prenderla sul serio, chiaramente, perché quando vai a fare le gare devi prenderla sul serio, perché comunque è uno sport rischioso, quindi va presa proprio con una forza mentale, richiede una forza mentale, e ho iniziato a allenarmi, impegnarmi, frequentare piste, circuiti mai visti e a lavorare anche su me stessa. Oltre che sul fisico, proprio anche a livello di testa, e scoprire anche con quale approccio affrontare proprio il discorso gara, l'atmosfera nel paddock e tutto quanto. Comunque una bellissima esperienza.
0: Ecco, nel campionato femminile com'è l'ambiente? C'è tanta rivalità o comunque al di fuori poi del momento di gara, dell'agonismo, è un
2: paddock? La rivalità è giusto che ci sia, perché ci deve essere,
0: certo.
2: In un contesto di gare se manca quella vuol dire che manca la famosa cattima, no? La determinazione, la voglia di vincere, quindi la rivalità comunque nell'ambito gare c'è. Però questo non preclude che nascano amicizie con l'interno comunque del paddock. Amicizie o comunque buoni rapporti, buoni legami che poi si riescono a mantenere anche nel tempo.
0: Bene. Allora, poi nel senso sono arrivati anche tante possibilità come brand ambassador.
2: sì, pian piano ho iniziato a, a strutturare diverse collaborazioni grazie soprattutto ai social. Uh-huh. Sì, sì. E, ho faticato tanto a trovare sponsor, chiaramente, perché al giorno d'oggi è difficile, specialmente se non hai uno storico, quindi non potendo raccontare, non avendo esperienze già da portare sul curriculum, mm-hmm. diciamo, non è stato difficile, non è stato semplice, o ti affidi alle conoscenze che hai, o altrimenti ti fai in quattro, però ecco, non è stata una cosa semplice, anche perché sono campionati che richiedono un certo budget, anche il C femminile, sì.
0: Certo. Ecco, invece, ecco, questa è la mia curiosità. Da brand ambassador, comunque, quando vieni contattata per un prodotto legato alle moto, e è sempre, dal punto di vista, no, tuo personale, sempre il messaggio che trasmetti nei video che poi escono, quello che realmente pensi, o è una via di mezzo, data anche dal un discorso di business, di lavoro?
2: Sì, questa cosa non la posso negare, nel senso, una percentuale di quello che dici tu c'è, però chiaramente io sono del parere che devi credere in quello che fai. Mm-hmm. Quindi, a prescindere se ad esempio mi danno un prodotto da pubblicizzare, io ovviamente a casa lo utilizzo, non sono bugie, ecco.
0: Okay.
2: Cioè, un fondo di verità di base c'è, perché le cose le fai e le fai bene quando ti piacciono. Quindi è veramente difficile raccontare, portare un prodotto che non piace. Cioè la finzione, già del fatto che non mi appartiene, ecco, cioè, no, perché chiaramente a me piace essere pulita, nitida in quello che faccio. Tendo a scegliere le collaborazioni, mm-hmm. quindi chiaro, a volte te le fai andare bene, a volte te le fai andare bene, ma non vuol dire non apprezzare comunque i prodotti che ti danno, chiaramente, con...
0: certo.
2: Cioè, si scelgono le collaborazioni, si scelgono, a parer mio bisogna chiaramente seguire un filo logico, quindi c'è dietro coerenza, costanza, perché quando si sceglie un brand chiaramente non si può andare a pubblicizzare la concorrenza, ecco.
0: Certo.
2: Quindi bisogna mantenere una linea seria, ci vuole serietà anche per fare queste cose. Mm-hmm. Che sembrano banali tante volte.
0: E invece, per quanto riguarda le moto che hai avuto occasione di provare, qual è quella che ti è piaciuta di più e perché?
2: Qui si apre, potrei avere un discorso infinito. Allora, partendo dall'Aprilia, quando ancora non c'era Triumph, mm-hmm. Io adesso ho 3 anni che collaboro con Triumph, ma anni prima ho provato la trofea, oddio, a parte l'RS-V4,
0: l'RS-660,
2: esatto,
0: a Cremona.
2: L'ho provata a Cremona, bravissimo, proprio in una giornata a Piglia, che tu conosci bene, che tu sai, e mi è piaciuto tantissimo, anche, non solo a Cremona, l'ho provato anche al Sacchio, a Cervellina. Mm-hmm. Non chiedermi l'anno, perché non me lo ricordo, ma... anche quella, comunque Aprilia, ecco, mi è rimasta abbastanza nel cuore. Mm-hmm. Tant'è che ho avuto modo di provare la Trofeo l'anno scorso, la 660 Trofeo, versione pista, diciamo,
0: sì.
2: Pronto pista, al Mugello, questa volta al Mugello. Non era una giornata Aprilia, ma era la moto di un amico, insomma, l'ho voluta provare perché mi stuzzicava. E mi è piaciuto tantissimo, mi ci sono divertita veramente tanto. Ora da 3 anni collaboro con Triumph, ho una Daytona, mm-hmm. ho una Daytona a casa, e non ti nego che a Imola, pochi giorni fa, ho provato la Speed Triple 1200 RX,
0: mm-hmm.
2: che
0: è tanta roba.
2: È un mille, ma non è un mille, nel senso che io un po' paura, dopo aver provato l'RSV4 sempre a Cervedina, sempre nella stessa giornata anni fa, dove praticamente mi sono trovata questa moto che mi strappava le braccia, perché come apri il gas su una moto di questo tipo, almeno io sono una ragazza di 50 kg, cioè voglio dire, quindi certe potenze, certi strattoni, diciamo, io non, mm-hmm. anche perché sono moto che non si riesce a sfruttare, questa cosa si sa, è appurata, soprattutto per strada ma anche in pista. Mm-hmm. È difficile, certo. È difficilissimo arrivare a sfruttare un mille a meno che non sei un pilota. Quindi per me era troppo, ecco, stringendo, per me era troppo. E questa XR RX, sì, che ho provato, esatto, l'altro giorno a Imola, mercoledì, 2 settimane fa, e mi è piaciuta tantissimo, mi ci sono veramente divertita, perché è una naked, ma ha le sembianze, la postura di una semi sportiva, di una super sportiva. Mm-hmm. Quindi è un ottimo compromesso, diciamo, pista strada, l'ho trovato un ottimo compromesso. E mi è piaciuto tanto, mi sono divertita perché è stata una moto semplice, agile, e aveva tutto, aveva le forcelle, aveva lo scarico completo, aveva, era perfetta, guarda.
0: Bene, bene, bene. Tra l'altro poi ho visto un tuo reel simpatico dove anch'io ho spesso quel problema del cavalletto togli e metti, per chi ha gli stacchi di coscia diversamente lunghi, ecco.
2: Sì, sì, poi ci sono anche diverse altezze sella, quindi dipende, tante volte varia anche dalle moto, ma ti dico, già quando la usi per strada, che magari indossi i jeans tecnici piuttosto che la tuta, già hai una mobilità diversa. Mm-hmm. Stringe meno, quindi ti lascia forse un po' più di agio, un po' più di centimetri, diciamo. Invece con la tuta sei molto più compatto e fai ancora più fatica. E questa cosa io la percepisco tantissimo, perché sono piccola, ecco. avrò altre doti.
0: E invece per quanto riguarda come è nato questo progetto di Warm Up Track Days, quindi a un certo punto hai deciso di organizzare le giornate di prove libere.
2: Sì, era un momento della mia vita in cui non avevo un lavoro e ho avuto la fortuna di conoscere delle persone che mi hanno portato e spinto in questa avventura, questa nuova avventura. Mm-hmm. Perché se non ti fosse capito, mi piacciono le avventure. Ok, e ho provato, mi sono informata e ho provato, ho fatto parte da IVA e ho iniziato così questa attività che chiaramente riguarda giornate in pista, sempre per rimanere nell'ambito, quindi organizzo giornate di prove libere amatoriali un po' in tutta Italia. Sono ancora in fase di crescita, sono al terzo anno, però è un'attività che mi fa tanto, mi dà tante soddisfazioni e avanti tutta, insomma. Mm-hmm. Ormai sono dentro dalla testa ai piedi e la priorità chiaramente è diventata quella, però mi dà tanta soddisfazione.
0: Ecco, qual è la difficoltà maggiore dal tuo punto di vista, quindi dal punto di vista manageriale, dell'organizzazione di una giornata o di un calendario, nell'incrociare il calendario, scegliere le date, decidere il posizionamento, visto che i costi, ahimè, aumentano e quindi va calcolato un po' tutto, ecco.
2: Sì, guarda, non sembra, ma può non sembrare, perché effettivamente può non sembrare, ma dietro c'è tantissimo lavoro. Veramente tanto lavoro a livello di gestione. Chiaramente io lavoro da casa, ho un computer, ho un ufficio e quindi c'è tantissimo lavoro dietro tra organizzare appunto il calendario, che solitamente si parte addirittura a settembre, intorno a settembre dell'anno precedente. Mm-hmm. Per organizzare quello dell'anno successivo, ma non si conoscono ancora i calendari delle gare, di tutti certo. Gli eventi sportivi che verranno, perché vengono convalidati da dicembre a gennaio, addirittura alcuni anche a febbraio. Quindi si tenta un po' la fortuna, perché al di là del fatto che il settore è quello del divertimento e si va un po' a naso, cioè quando hai uno storico magari ti basi sullo storico degli anni precedenti, però ti dirò che nessun anno è uguale all'altro. Mm-hmm. Quindi cerca, almeno per quanto mi riguarda, cerco sempre di incrociare date magari festive, ponti, piuttosto che date tattiche. Bisogna infilarci qualche data infrasettimanale, perché bisogna dare modo un po' a tutti di partecipare. Quindi c'è chi magari il lunedì lavora e preferisce venire la domenica, c'è chi magari evita proprio la domenica per il troppo caos che può esserci, per venire durante i giorni infrasettimanali, quando c'è magari meno gente. I certo. periodi anche lì non sai mai, perché le stagioni non sono più affidabili, non è più come una volta, di conseguenza tante volte l'estate arriva prima, è un po' così, pare che si stia anche allungando, quindi magari, non lo so, capita di aggiungere delle date a fine anno, a ottobre, novembre, proprio perché la stagione continua, si prolunga, continuano le belle giornate, le temperature sono ottimali, e quindi è un andamento strano, Però al di là del calendario, che ripeto è come un po' a fortuna, quindi si va un po' a scegliere le date in base anche ai propri impegni per l'anno successivo, in base un po' a tutto, sperando chiaramente. Cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Vabbè, ecco. comunque c'è tantissimo lavoro dietro che la gente non vede, come tutto, dai, come tutto.
0: E invece, ecco, una cosa che ahimè nessuno può controllare, e spesso anche, diciamo, le famose previsioni meteo cannano clamorosamente.
2: Esatto. Dal tuo punto di vista, i difetti del nostro lavoro.
0: Sì, ecco, cosa succede se arriva il diluvio?
2: È un casino. Purtroppo, come hai detto, non si può prevedere, anche perché il meteo è affidabile, come torno a dire, ultimamente fino a un certo punto. È molto, molto poco, tante volte, specialmente nei periodi di passaggio come la primavera e l'autunno, è molto poco affidabile, anche perché tante volte ho visto anche i meteorologi si rifiutano di fare le previsioni, ormai mettono questo tempo incerto e non si capisce mai, quindi ripeto, va sempre un po' a fortuna e lì non ci si può fare nulla. Chiaramente noi i costi ce li abbiamo lo stesso, le spese le abbiamo lo stesso e ci troviamo in una situazione molto scomoda, però purtroppo è così, ecco. È da affrontare.
0: Il frequentatore tipo, no, delle giornate di prove libere è quello che vorrebbe la giornata comoda nel circuito che gli piace, spendendo ovviamente il meno possibile, che ovviamente a volte più o meno si va a trovare la quadra, a volte perché giustamente gli autodromi costano di più, le spese fisse ci sono.
2: Tutto in aumento, sì.
0: Ecco, quindi
2: di anno in anno.
0: Ecco, tante.
2: Purtroppo forse ho capito quello che vuoi chiedermi. Io sono una che cerca sempre, io ho la fortuna, io dico sempre, la ritengo una fortuna, di averla vissuta
0: dall'altra
2: parte,
0: da
2: cliente, da amatore, esatto. Quindi mi rendo conto effettivamente dei costi che il cliente può avere, deve sostenere, tra la trasferta, magari il noleggio del furgone, la benzina piuttosto che le gomme, la giornata stessa in pista, il pranzo piuttosto che l'hotel, e quindi riesco, diciamo, a immedesimarmi, però ecco, mi trovo forse in una posizione scomoda. Mi trovo in una posizione scomoda, nel senso che io subisco gli aumenti, però mi trovo nella condizione di non poter aumentare, anche per stare al pari del mercato, no? Per stare al passo con gli altri organizzatori e tutto quanto, non posso permettermi né di diminuire il prezzo tantissimo, certo, né di aumentarlo, perché cerco sempre di essere, insomma, in quella fascia media, agibile un po' a tutti, accessibile un po' a tutti, però ecco, ultimamente è un po' tosta nel mio settore, nel nostro settore, sì.
0: Bene. Allora, e invece per quanto riguarda le prossime date, e soprattutto, ecco, cosa si potrebbe avere e fare per soprattutto in Italia, per rendere più accessibile il mondo delle piste?
2: Oddio, questa è una domanda difficile, molto difficile, nel senso che io cerco sempre di dare la qualità nei servizi, io cerco sempre di dare tutto al cliente, anche di più tante volte, cerco sempre il compromesso, cerco di dare al cliente quello che vorrei ricevere io, ecco, questa frase forse riassume un po' tutto. Ad esempio, adesso noi a metà luglio avremo un evento che includerà sia il sabato che la domenica, quindi sarà una doppia data al circuito di Magione, Autodromo dell'Umbria, e dove faremo appunto sabato e domenica, dove ci saranno un sacco di sorprese, faremo una simpaticissima estrazione premi semplicemente tra i partecipanti, piuttosto che ci sarà una merenda con l'anguria, piuttosto che ci sarà la possibilità di acquistare un pacchetto con la cena direttamente in autodromo per chi avesse deciso di dormire lì. Capito? Quindi io cerco sempre di andare a creare quelle situazioni perché devono essere giornate di divertimento.
0: Certo.
2: E vado a cercare di ricreare proprio, cerco di mettere in condizione di potersi divertire, chiaramente in sicurezza, perché la pista non è un gioco, perché quando entri in pista non stai giocando.
0: Mm-hmm.
2: Quindi ci sono delle regole, è uno sport serio, come dicevo prima, ci vuole la testa, quindi senza andare a distrarsi troppo, però chiaramente l'ambiente deve essere sereno e ci tengo molto a questa cosa.
0: E per quanto riguarda invece te, quando ovviamente sei lì per lavoro, ogni tanto riesci a farti un turno, a entrare anche te, oppure ormai è difficile?
2: No, per scelta, nel senso l'ho fatto il primo anno, la giornata di chiusura che avevo ad ottobre a Misano, quindi 2 anni fa, però a livello mentale è insostenibile, nel senso che comunque a fine giornata ci arrivo cotta, perché comunque non ho uno staff, ancora lavoro da sola con Gianluca, quindi lui si occupa un po' di assistenza meccanica, tecnica e servizio gomme, io per tutto quel che riguarda la gestione, l'organizzazione, il briefing, la presenza fisica in pista, giusto per avere un punto di riferimento, perché è un punto di riferimento per gestire situazioni scomode come può essere una bandiera rossa, piuttosto che di conseguenza a livello mentale è devastante, e permettermi di girare una mia giornata anche no, non è fattibile, anche perché non mi diverto. Bisogna entrare in pista sempre con la mente libera dai pensieri, quindi quando hai addosso certe responsabilità, certe, almeno magari è solo questione di carattere, però ecco, io non sono il tipo forse, quindi preferisco prendermi una giornata in pista con un altro organizzatore, tanto cerco sempre, io sono una che cerca sempre di mantenere buoni rapporti con tutti, cerco di non mettermi mai contro nessuno, quindi vorrei che anche gli altri lo facessero con me, ma purtroppo questa è una pretesa, non può essere una pretesa, ecco. Però ecco, cerco di divertirmi in altre giornate, non nelle mie, proprio perché voglio sempre dare il massimo e mi piace ricevere feedback positivi dai clienti.
0: Beh.
2: Ecco, questo è quanto.
0: Ecco, ma i clienti, no? Quindi i motociclisti che vengono alle tue giornate warm up track days, ce n'è qualcuno di particolarmente diciamo così, particolare che ti mette la pazienza a dura prova?
2: Che mette la pazienza a dura prova, fortunatamente me ne sono capitati solo un paio in questi 3 anni, che io mi ricordi, però da una parte li capisco, perché il caldo, vuoi che aspettano al cancello, in una situazione magari scomoda dove hanno girato poco perché hanno avuto dei problemi alla moto, cioè sai, a caldo le persone tante volte, come si può dire... Non ragionano, tra virgolette. Quindi magari succede che ti prendono una parola e poi vengono a chiedere scusa. Quindi, allora, situazioni scomode, devo dire la verità, non ne ho mai trovate pesanti. Ecco, pesanti non mi sono mai successe. Però ecco, io ripeto, cerco sempre di mantenere un ambiente sereno. Vedo che la gente lo nota, quindi specialmente i marshal che tante volte mi dicono: ma come mai i tuoi ragazzi sono così pacati, rispettano le bandiere? Ragazzi, non so cosa dirvi, gli ho risposto, perché tante volte basta dare delle piccole attenzioni, fare il briefing in maniera consona, insomma, come si deve, spiegando bene tutto. Basta tante volte curare l'atmosfera, quindi dare la possibilità, come dicevo prima, di viverla proprio serenamente, deve essere una giornata di divertimento, e cerco di fare di tutto quindi queste cose mi danno tanta soddisfazione, cioè vedere, sentirmi dire queste cose dopo me fa piacere.
0: Ecco, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove innanzitutto possono ricevere informazioni sulle giornate di prove libere e soprattutto anche dove possono seguirti.
2: Allora, seguimi sui social, sia sulla Zambri, sia c'è il mio profilo personale, sia sulla pagina di Warm Up, che si trova sia su Facebook che su Instagram. C'è un sito internet che è warmuptrackdays.it, Però è soltanto una vitrina, quindi il cliente, diciamo, trova le date, i prezzi e tutte le info inerenti alle giornate. Quindi abbiamo la sezione servizi dove spieghiamo tutto quello che facciamo e come, e i prezzi eventualmente. E ci sono i nostri contatti, quindi le prenotazioni solitamente vengono tramite un WhatsApp o tramite mail. Ecco, a me piace anche questa cosa di creare un rapporto con i clienti, quindi mi piace interfacciarmi con i clienti. E quindi la prenotazione classica, diciamo, dal sito col pagamento, tutto quanto, che forse distacca un po', ecco, non è
0: un approccio diverso, pensato. Certo.
2: Esatto, ci tengo a costruire i rapporti, quindi ho tanti gruppetti giovani che vengono a girare in pista, che mi prenotano su WhatsApp, quindi mi piace così.
0: Ecco, prossima data.
2: La prossimissima data è a Cremona il 6 luglio, quindi lunedì prossimo, siamo proprio sotto data.
0: Bene.
2: Però ancora posti ce ne sarebbero. Così come per Magione, che invece a metà luglio, l'11 e il 12, come abbiamo detto, sabato e domenica. Queste sono le prossimissime date, ecco.
0: Perfetto. Allora, noi casomai ci sentiamo più avanti e così ci dai ulteriori informazioni, qualche novità in corso d'opera.
2: Va bene, volentieri, è stato un piacere.
0: Benissimo.
2: Ti ringrazio.
0: Nel mentre è arrivato anche il buon Eugenio.
1: Ciao.
2: Ciao,
0: come sempre. Allora, ringrazio tanto la Cristina per questa disponibilità e ci risentiamo presto.
2: Va benissimo, ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori e alla prossima allora.
0: Grazie mille, ciao,
2: buonasera. Ciao.
0: Allora, e mentre tra poco ci ascolteremo un po' di musica e finalmente il buon Eugenio è tornato. Dopo il fresco del Mugello.
1: No, io non c'ero in Mugello questo weekend, ero a casa. Abbiamo avuto problemi tecnici, ma Picci ha corso lo stesso.
0: E ha fatto un bel risultato, tra l'altro. Un ottimo risultato. Sì. Ho già salutato e fatto gli auguri di pronta guarigione a Giovanni.
1: Capito bene cosa è successo.
0: È caduto il ragazzo davanti e lui praticamente era vicino, non ha fatto nemmeno in tempo a cadere il ragazzo, che lui l'ha preso con la moto. Per fortuna non si è fatto niente, solo che lui ha fatto trampolino ed è decollato cadendo male, ha impattato male con la gamba e quindi una piccola frattura al piatto tibiale, qualche allungamento di troppo in stile Elastic Man al ginocchio. Quindi ci ha da vedere un po' di cose.
1: Legamenti collaterali.
0: E niente, detto questo, tra poco ci collegheremo con una triade di ospiti.
1: Vado via.
0: No, questa cosa può interessare anche te, perché è una cosa, è l'unione di queste tre realtà che è formata da Sari Targa, Nicola Della Colletta e Franco Moro, quindi si parla di reparto corse Aprilia degli anni 90-2000, preparatore nel reparto motorista SBK Ducati e un collaudatore, che hanno dato vita a questo MTN Factory che praticamente costruisce una 300 a due tempi, quindi escludendo il motore tutto il resto fatto da loro, ed è, l'ho vista a Misano per il Pro Day ed è un gioiellino, qualcosa che ha già provato in pista anche visto che era lì
1: col motore a due tempi,
0: 300 a due tempi, 80 kg, 58 cavalli, molto molto belle, alcune cose molto particolari.
1: Sono curioso di vedere con le normative europee come hanno fatto.
0: No, intanto gira in pista, quindi...
1: Ah, è solo per la pista?
0: Sì. Solo pista.
1: Questa.

0: E mentre sfunano gli Airman, eccoci qua con Sari Targa per questo MTN Factory, in attesa poi dei tuoi colleghi. Allora, tanto nel senso meccanico specializzato in precisione, motorista del reparto Superbike Ducati e due tempi per l'Endurance Europeo. Quindi esperienza poi nel CIV, in Africa Eco Race, hai il tuo progetto che... Eccoci qua, è collegato anche Franco, e l'officina Targa Racing, ecco. Allora, partiamo appunto quindi da te Sari, in attesa poi di anche Nicola. E ciao Franco, allora, come è nata questa idea di collaborare con Franco e Nicola per questo MTN Racing che ha destato con la sua creazione, la vostra creatura 300 due tempi, tanto interesse e tanta curiosità al Pro Day di Misano?
1: Ma avevamo tutti e tre l'idea che mancasse qualcosa, secondo noi, che ti dasse un po' di emozione, no? Cosa di altri tempi, no? Classici due tempi, appunto. E io, avendo lavorato con Franco e così, appunto, abbiamo pensato di adattare il discorso di un motore più semplice a una moto di ultima generazione, però, perché appunto tutti restarono, appunto, anche con Nicola, che avevamo preparato una vecchia Aprilia, però è sempre una vecchia moto di tanti anni fa. Qualcosa di un po' più recente, più moderno e anche più facile, che ordini il pezzo, si trova e non devi andare a reperire roba in giro vecchia, mancava, no? E quindi è andato un po' da lì, insomma, partito così per scherzo tra amici, tra virgolette, e poi pian pianino ci abbiamo creduto un pochino tutti, insomma.
0: Ecco, tra l'altro una cosa che mi ha colpito molto è per il passaggio del collettore, c'è questo radiatore a sbalzo, quindi una specie, quasi sembra una L, un 7, molto particolare.
1: Sì, è venuto un po' per caso, perché appunto avevamo bisogno di passare con la marmitta da qualche parte e ci sembrava anche carino un po' il disegno e ci è piaciuto così, diciamo, è piaciuto un po' a tutti, quindi l'abbiamo tenuto, anche se è un po' strano, ma gli dà una caratteristica, no?
0: Ma è stato difficile
1: andare fuori dal normale.
0: È stato difficile dal punto di vista poi funzionale questa forma particolare, oppure non ha influito più di tanto?
1: No, in realtà fortunatamente a livello anche di temperature si comporta molto bene, quindi non abbiamo avuto problematiche a gestire questa cosa, e pertanto è rimasta così, perché ovviamente se era un problema magari si valutava una variazione, insomma.
0: Certo.
1: Ma è andato molto bene, quindi l'abbiamo tenuta, insomma, anche a livello produttivo alla fine costi, quant'altro, non è che vari molto farlo diversamente, diciamo.
0: E chi è che invece si è occupato della pancia, dell'espansione, no? Essendo un due tempi, una bellissima lavoro di saldatura, che la chiocciola che ricorda tempi, insomma, ci fa ritornare giovani, vero Eugenio?
2: Parecchio.
0: Praticamente, ecco, ma guardandola c'era questa pancia leggermente spianata all'esterno per l'ingombro in piega. E chi è che si è occupato poi di calcolare se funzionava bene oppure se si perdeva qualcosa?
1: Ma quella l'abbiamo sviluppata io e Franco insieme. Avendo il banco nella mia officina, la usiamo per sfruttare, per fare quello che sviluppo lì, insomma. Che inizialmente avevamo fatto un serpentone, però appunto con Franco mi fa che alla fine rendeva così meglio con la fetta tagliata che non tutta una biscia raccolta sotto la pancia. E effettivamente poi, appunto, provandola, funzionava meglio così, e abbiamo tenuto, anche se esteticamente non è bellissima magari, però funziona, l'importante è quello, no?
2: Esatto.
0: È particolare, tra l'altro, ecco, infatti si vede proprio che è, diciamo, spianata proprio per permettere di non alleggerire il posteriore quando uno
2: si
0: fa l'angolo.
2: Se
1: no, sì. Sì, perché se tocca è un problema, ovviamente.
0: Ecco, e nel mentre, ecco, presento anche Franco Moro, reparto Corsa Aprilia degli anni 90, inizio 2000, capotecnico e responsabile della termica per i progetti 125-250 GP, quindi hai lavorato con i mostri sacri di quel periodo.
2: Ma diciamo sì, dai, sono finito al momento giusto nel posto giusto perché non è sempre facile poi replicare, no, determinate epoche o quant'altro. Io venivo dall'ambiente del motocross, perché da noi comunque non nella nostra area non è come in Emilia o gran parte, voglio dire, le moto a strada qui non c'erano. Uh-huh. E io guardavo comunque quel mondo lì, ma lavoravo, ti faccio un esempio, all'inizio con Magarotto, con Fanton, con Chiodi, con Puzzar, con quella gente lì che erano tutti ragazzini, ma ben o male si muovevano in queste zone qui c'erano parecchi bei circuiti, e quindi li avevo conosciuti un po' tutti e sono entrato in quell'ambiente. Poi però guardavo appunto sempre questo mondo, finché un giorno è arrivato un ragazzo dell'ambiente che faceva l'europeo e mi ha detto: guarda Franco, il prossimo anno vorrei fare tutto il campionato, cerco un meccanico da affiancare a un altro meccanico che ho già, che era Massimo Matteoni. Credo che non abbia bisogno di presentazione. Io l'ho conosciuto nell'88 e Massimo correva ancora il mondiale, aveva comprato una Yamaha 2.5 anche lui da Ostetler in Svizzera, e una l'aveva comprata questo ragazzo che è Fabrizio Furlan, il titolare di Light, che fino a poco tempo fa, sì, non so se lo conoscete,
0: sì.
2: E lui ha cominciato con tutta questa Yamakina, dove alla fine io mi sono licenziato da dove ero e ho cominciato questa nuova, chiamiamola, avventura, entrando nel mondo delle corse. Nell'88 e nell'89, come dicevo, ho fatto l'europeo con lui e gli prestavamo la moto a Matteoni quando faceva le gare del mondiale in Europa, e quindi Matteoni ha corso Assen, le gare europee del mondiale, insomma, no? Uh-huh. E da lì sono arrivati gli anni 90, l'Aprilia stava cercando personale, stava crescendo alle corse, e io nel 90 ero entrato nel team di Aprilia privato, come si dice, un team esterno, che era il team che aveva creato OZ era una società del mondo ruote, che immagino tutti conoscono,
0: certo,
2: che aveva comprato un brevetto per quel che riguarda il mondo della ciclistica proprio, con le sospensioni a parallelogramma anteriore, rotto assiale posteriore, e partendo però con una propulsione che era quella di Aprilia. Quindi compravano sostanzialmente motore e telaio, che poi veniva sostituita la forcella con questo nuovo sistema e il forcellone. C'era Colleoni che correva con noi e Lucchi nel team di Guidotti e Colleoni nel team interno, e lì ho cominciato a conoscere il personale di Aprilia. A quel punto Aprilia mi ha detto: guarda Franco, finita la stagione con loro, noi cerchiamo tecnici interni perché non vieni da noi. E quindi ho cominciato con loro, e all'inizio le gare con il pilota spagnolo che aveva sostituito Gramigni con Giro, e però a me non piaceva andare alle corse sinceramente, e quindi ho fatto tutta la stagione, ma insomma il mio ambiente non era quello di togliere e mettere pistoni, e alle corse però avevano bisogno anche di personale al reparto corse per lo sviluppo, e mi hanno detto: guarda Franco, se vuoi ti fermi qui e fai invece ricerca e sviluppo. E così è cominciato il mio mondo. Ho fatto nel 93 praticamente l'ultima stagione dove avevo Reggiani e Ruggia che facevano il mondiale 2.5, e poi nel 94 ho cominciato a lavorare invece per il progetto che correva Biagi. Ho fatto 94-5-6 con lui, con il motore nuovo, con un motore che era un motore che aveva sviluppo parallelo a quello che erano le moto replica. Le replica avevano dei sistemi, si chiamavano APC, uh-huh, e questo si chiamava APB, e di cui io mi sono preoccupato di tutto quello che era ricerca e sviluppo della parte termica, proprio testa, cilindro, pistone, come dicevi, tutta la parte di prestazione. E quindi, come dicevo, 94-5-6 con Biagi, 97-8 Rada Capirossi, 99 Rossi, e poi ho fatto il 2000, nel 2000 sono diventato responsabile del team interno, dove mi occupavo sempre della parte motore di Lucchi con il team quello sviluppo. Eravamo io e Beppe Galante, un altro ragazzo che invece si occupava della parte ciclistica, e poi ho fatto con lui, e quindi ho fatto lì 2000-2001. Nel 2002 mi hanno spedito da Cecchinello con Lucio e Alex in 125 e Stoner e Cecca in 2.5, e qui avevamo le moto ufficiali in 125, e invece due replica del campionato spagnolo comprate da Martinez con il kit per fare la 2.5. E poi ho fatto il 2003 con De Angelis da noi, proprio qui in Veneto, e dove abbiamo fatto vice campione del mondo. E poi alla fine ho staccato il cordone ombelicale di Aprilia dopo 13-14 anni e sono finito a lavorare per Yamaha con il progetto della Yamaha 2.5 e l'obiettivo di arrivare alla Fantic. Ho messo insieme il progetto Fantic nel 2005, che però non ha avuto fortuna a causa budget, e quindi ci siamo dovuti fermare. Il 2006 abbiamo fatto l'Europeo con Genkner, dove la moto aveva cominciato ad andare molto bene, ma non c'era più il budget per fare il mondiale. A quel punto io che ero fuori da Aprilia, sono stato contattato da Vitteven, che era lui era il direttore generale di Aprilia Corse. E anche lui era uscito da Aprilia perché era entrata nelle mani di Piaggio e mi ha detto: guarda Franco, un gruppo cinese mi ha chiesto se ho voglia di sviluppargli un 125, la Maxtra. A quel punto sì, abbiamo fatto un'offerta che era quella di generare un motore, quello rivolto verso il basso, perché era arrivato la necessità di avere, cioè il regolamento vietava la moto 2 praticamente, non la seconda moto, e quindi avere una moto con il monocilindrico e il cilindro montato sopra, ogni volta che avevi dei problemi in pista praticamente il turno lo buttavi, perché togliere il cilindro dicendo era un bagno di sangue. Invece con il cilindro rivolto verso il basso, ed era un sistema che io conoscevo molto bene perché venivo dal 2.5, per me togliere il cilindro sotto o togliere il cilindro sopra non mi cambiava niente, e quindi abbiamo cominciato a sviluppare questo pacchetto per la Maxtra. Ho fatto il team, era in Inghilterra, c'era Steve Harris che si occupava della parte telaio, Gary Taylor era il manager e poi ci avevamo tutto un pool di persone lassù, John Surtees tra l'altro come ambassador di tutto questo pacchetto. Abbiamo lavorato 2 anni e anche lì poca fortuna, perché poi è arrivata la Dorna con il
0: regolamento
2: che passava in quattro tempi, bravo. E quindi questa è la mia storia sostanzialmente.
0: Cavolo, alla faccia della storia del curriculum. Ma soprattutto ecco, che gusto c'è stato da parte tua, insieme a Sari e a Nicola, che ha testato, ha dato i feedback, che nel creare questa GP attuale?
2: Ma come ti ha detto Sari prima, allora, era da un pezzo che dicevamo: ma si può continuare, con tutto il rispetto, a comprare sti 250, 125, no, ma è brutto da dire, però ste Sport Production, io ci ho anche lavorato, quindi voglio dire, ste Sport Production che pesano 130 kg e fanno 30 cavalli non vanno avanti, sono vecchi e non ci sono più ricambi, allora si arranfa un po' di qua, un po' di là. E dicevo: ma cavolo, ma chi se ne frega delle gare, dei regolamenti, no? E dicevamo con Sari: ma quanto bello sarebbe avere una moto appunto di ultima generazione, ok, quindi motorino avviamento, un motore fatto con come si deve, valvole di scarico elettroniche, tutto quello che adesso insomma voglio dire è venuto avanti nel mondo dei due tempi, e in una moto, ti dicevo, però che abbia una geometria fatta da moto da corsa, no? Non da Sport Production, ecco, perché poi in alternativa hai qualche 125 o 2.5 da GP, che anche quelli ormai stanno scarseggiando, sono finiti, sono vecchi e gran parte li comprano per tenerli, non dico a fare un giro all'anno, ma perché poi è ingestibile,
1: poi
2: no?
1: Il problema diventa la manutenzione, no? Di certo. Quella roba là. Questa anche di fare una moto affidabile, perché tanti ci dicono: ma quei cavalli lì facciamo un 125, certo, ma questo non ci fa niente per un anno, però che non è, cioè, per un cliente medio secondo me è una cosa importante, no? Perché appunto tutte quelle robe lì da GP sono bellissime, ma sono difficili da gestire,
0: certo,
3: sono come l'orologio.
2: Allora guarda, l'obiettivo per riuscire a farlo era trovare una casa costruttrice che ci potesse dare il powertrain, perché comunque di fatto

0: l'obiettivo, no? Mm-hmm. Quando abbiamo visto che si poteva fare, l'opzione di dire questa Sherco vende, premesso che negli ultimi anni ha vinto qualche campionato del mondo e quindi è segno che contro Beta, contro KTM, contro Yamaha, contro chi comunque partecipa qui al campionato del mondo enduro e sono riusciti a vincere il campionato del mondo, vuol dire che hanno un prodotto di un certo livello. Loro si fanno praticamente 100% tutto in casa, uh-huh, escluse le cuglioni, ma lavorazioni meccaniche, tutto, ingranaggi, BL, devi vedere come sono attrezzati. Hanno uno studio veramente, hanno un centro ricerca veramente molto bello. E un motore che vendono in queste moto qui in 80 paesi al mondo, perché ormai hanno 80 paesi dove distribuiscono tutto il mondo dell'enduro. Il che vuol dire che se domani mattina andiamo a vendere questa moto qui in Nuova Zelanda, in Thailandia, in Giappone, uno andrà dal concessionario Sherco e compra il ricambio a cassetto, certo, diciamo, no? E non è un problema da poco, perché poi adesso dico, comprati una Honda usata o Aprilia, se non hai un amico dentro al mondo delle corse non trovi ricambi.
1: Certo.
0: E quindi abbiamo detto, cavolo, se mi fa un prezzo ragionevole e se me lo dà come disponibilità, dove io lo metto nel mercato, kit a parte, che se poi faremo il pistone apposta, la testa, la marmita, quello che è il cilindro, vabbè, lo forniremo come kit, ma che uno compra la moto e dice sono in Germania, voglio mettere la frizione nuova, vado al concessionario, compro la frizione, fine giostra, no?
1: Mm-hmm. Hai già una rete vendita ben distribuita.
0: Bravo. E quindi da lì sostanzialmente ho detto, cavolo, lui ci ha detto di sì, vabbè, compriamo un motore, ho detto a Sari, buttiamolo su e vediamo cosa succede. E vabbè, se sono rose fioriranno, mi sembra che stanno fiorendo, perché alla fine ci siamo inventati poco. E la moto quando ci sali sopra, beh, avrei visto anche i commenti l'altro ieri di Capirossi, sì, di Melandri, non toccano nemmeno l'argomento ciclistica, perché va già bene così com'è. È chiaro che poi la taratura, pelo qua un pelo là, è da fare, ma voglio dirti, non è che scendi e sali e dici no, ma non ha le pedane al suo posto, no? Per dire.
1: No, io mi sono trovato comodissimo.
0: No, ma lo dicono tutti, ti dico, guarda, ho visto anche il Macho che l'ha voluta provare più volte e non ha voluto toccare niente proprio. Mm. E quindi quella era già una bella cosa. Poi è venuto fuori un giochino che 80 kg, 50 cavalli alla ruota, voglio dire che è la base, ti assicuro che è tanta roba, cioè. Mm.
1: No, no, poi ho visto girare, in quel momento c'era Loris e c'erano diversi bei cavalli di razza in pista e insomma andava, non c'era sopra Loris, ma scorreva, la faceva, era tornato giovane anche lui.
0: Lui ha detto, quando è sceso, ha detto, era appena sceso dalla MotoGP, quindi ti lascio immaginare 250 cavalli in meno, no? Perché immagina quanto forte, sì, vanno qui, sì, robi lì. Ha detto certo che ha detto forse bisognava provarla per prima, no, forse bisognava provarla per prima, perché ha detto poi ti sembra che non va avanti, però quando ti ritrovi a tirare il freno a 50 metri che non sei più abituato a farlo, perché con le altre devi frenare a 150, ha detto è una roba bellissima, cioè ginocchio per terra, ma infatti alle uscite dalle curve finché non erano dritti, che poi gli altri è chiaro che hanno 200 cavalli in più ti passano.
1: Però in percorrenza
0: gli metti il pepe sul culo.
1: Sì, sì, sì, ma infatti l'ho visto all'ingresso del parco o alla quercia, da dove riuscivo a vedere come era molto più veloce in percorrenza.
0: Sì, sì, e poi hanno fatto pochi giri, perché sì, anche sì. Melandri, che ha fatto il secondo turno, che poi ha rifatto qualche giro, mi ha detto guarda Franco, mi sono fidato un po' di più, ma ti dà proprio confidenza, cioè puoi entrare alla velocità che vuoi, insomma. Mm-hmm. Vabbè, insomma, secondo me a me, a Sari e a Nicola l'idea piace,
1: sì, sì, sì.
0: Però mi viene da capire, almeno dall'interesse che ci si sta generando intorno, ci stanno chiamando da più paesi, tra l'altro anche proprio fuori continente, per quel po' di comunicazione che abbiamo fatto, che l'idea non sia sbagliata e che specialmente, ti dico, non siamo partiti con l'idea di dire ma faremo un trofeo, un campionato, no, noi vorremmo prendere per mano l'appassionato che dice mi piacerebbe avere un due tempi, questo era il focus, insomma.
1: Certo. Ecco, quindi qualcuno che vorrebbe mettersi in garage questo bel giochino 300 due tempi MTN Factory, e cosa deve fare e chi deve contattare e come?
0: Ma guarda, adesso stiamo contando c'è un sito dove abbiamo aperto

0: pagina solo per comunicare un po', e anche Instagram, Facebook e quant'altro. Contiamo entro la fine dell'estate, giusto Sari, di provare a
1: dire
0: bene, perfetto, questa è la moto che vogliamo vendere, creare due categorie, cioè una entry level e una più o meno come quella che avete visto a Misano, che verrà un po' aggiornata, un po' di cose, e poi da lì faremo i prezzi, e a quel punto l'obiettivo è di creare un pre-order dal sito, dove uno troverà appunto queste due opzioni, o vediamo se l'entry level all'inizio, adesso è da definire, dove cominceremo anche a comunicare i prezzi, che purtroppo ti dico, fino a qui stiamo cominciando a fare una distinta base di tutto quello che serve per metterla insieme, ma non siamo ancora pronti per pubblicare il prezzo, insomma.
2: Ok. E tra l'altro
3: è un prototipo, quindi ci vuole un po' di tempo per industrializzare la cosa, ovviamente.
2: Certo. E tra l'altro, ecco, anche le sovrastrutture, le carene, fate tutto tra virgolette da voi, in questo caso tramite Franco.
0: Sì, perché io ho un'attività con mio figlio, dove ci occupiamo di composito. È nata con l'obiettivo di fare il mondo marino elettrico, e quindi anche delle strutture, proprio il mondo barche, e però poi alla fine abbiamo trovato lavoro anche in questo ambiente, e per dire, adesso stiamo facendo Moto 3, Honda Moto 3 per il campionato del mondo, stiamo facendo, abbiamo fatto Moto 2 fino a poco tempo fa, avevamo già fatto anche dei prototipi per KTM MotoGP, e siamo riusciti a fare per Honda un reggisella che la loro pesa quasi 2,5 kg, perché non è in monoscocca, e ci hanno dato il benestare, sai che Honda normalmente non accetta che venga acquistato niente al di fuori di quello che loro producono, e noi lo stiamo facendo per il team Leopard, per dirti. Il team Leopard monta un reggisella e anche le carene, che sono nettamente più leggere, perché siamo riusciti a fare il reggisella completamente in monoscocca, non è saldato e quant'altro, e quindi a maggior ragione anche adesso per questa moto qui, approfittiamo della conoscenza che abbiamo per metterci insieme anche tutta la parte estetica e quant'altro, insomma. Quindi ci sarà reggisella portante, che in parte fa anche cassafiltro, e poi faremo una versione delle carene naturalmente in vetro, e come dicevo il kit probabilmente quelli in carbonio, e via via, insomma, ecco.
2: Certo. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici i link o i profili social in cui rimanere aggiornati e chiedere informazioni.
0: Sì, vai Tari. MTN comunque,
3: MTN Factory su Facebook e Instagram, e comunque c'è appunto il sito, se cercate su online, dove appunto ci sono le mail per poterci scrivere, dove vi verrete ricontattati con le varie informazioni.
2: Perfetto. Tra l'altro, ecco, mi spiace che Nicola non è riuscito a collegarsi, casomai approfitterò di questo per chiedere, per fare un intervento un prossimo lunedì, visto che è sempre bello sentire come vengono sviluppati e fornite le sensazioni da parte di un collaudatore.
0: Perfetto.
3: Certo.
2: Allora, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata, e soprattutto è stato molto molto bello conoscervi dal vivo a Misano al Pro Day, e vedere e poter salire anche proprio su questo bel gioiellino prototipale.
0: Beh, adesso ti aspettiamo in mezzo alle colline.
2: Molto bene, grazie mille ragazzi.
0: Ciao, grazie, buona serata.
3: Ciao. Buona serata.
2: Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi approfittiamo del buon Eugenio con Super Occhio.
4: Scorvoliamo.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade, e dopo tanto tempo salutiamo anche il buon Kawa Taro 86, che non sarà qua Kawa con noi.
1: È perché fisso su Instagram in diretta, maledetto,
0: sì,
1: lo vedo.
0: Ma oggi è in riposo, meglio in riposo, e si prepara.
1: Anch'io dovrei stare in riposo, non ci vedo più da un occhio.
0: Si prepara per la maratona di Suzuka, quindi la gara delle gare, dove sarà in cabina di commento, e quindi si sta preparando, visto che iniziano le prove, e questo fine settimana ci sarà appunto la gara delle gare. E tornando invece a noi, per quanto riguarda la MotoGP, grande dominio, si può dire a questo punto, grande dominio Aprilia.
1: Sì, hanno fatto un bello step. Più che altro, vedi che vuol dire un team manager che funziona, non perché in Aprilia non funziona, in Aprilia Factory, però nella track house mi è piaciuto molto Fernandez, che ha detto grazie a Davide ho trovato la carriera giusta, l'ho messa in pratica e ha dato risultato, è vero.
0: Sì.
1: Da quando c'è lui si sono visti risultati con alti e bassi, però i risultati si incominciano a vedere.
0: Sì. Insomma, Davide Brivio è un team manager che ha tanta esperienza.
1: Comunque lascia un'eredità pesante per Guidotti.
0: Però insomma anche Guidotti è cresciuto in ambito Aprilia, quindi diciamo torna a casa.
1: Mi è dispiaciuto per Acosta, perché mi ci sono rivisto, perché ho lo stesso problema, identico.
0: Ti si addormenta in braccio.
1: Sì, ma io non mi faccio operare, no.
0: Per fortuna Marco Bezzecchi, che era arrivato quarto nella sprint,
1: sì,
0: e al secondo giro è andato più che bene, perché una caduta a quella velocità con quella dinamica, sì, eccetera, ha schivato oltretutto anche la fine della via di fuga.
1: No, ha usato tutto quello che si poteva,
0: sì, no,
1: usare, fermato, anche oltre.
0: Si è fermato praticamente dove stanno i Marshall.
1: Sì, praticamente gli ha chiesto un bicchiere d'acqua. Non si,
0: ecco,
1: è fermato,
0: e per fortuna lì veramente è andata bene.
1: Sì.
0: Non si è rotto nulla, non si è fatto nulla, solamente ovviamente bruciature, lividi. E, insomma.
1: Complimenti al fratello di Marquez,
0: sì,
1: veramente complimenti, perché portava una gara a fine gara.
0: Ha strinto i denti.
1: È stato veramente,
0: ha detto,
1: bravo.
0: Che se non era intenzionato quasi quasi a ritirarsi, però a un certo punto ha stretto i denti e insomma ha guantato un quinto posto.
1: 22 Cavolo. Giri ad Assen con una GP.
0: Oltretutto con temperature non da Assen, era caldo.
1: Esatto, parliamo, cioè chapeau,
0: molto
1: bravissimo,
0: caldo.
1: Molto bravo.
0: E poi ecco, dopo 22 anni, era il 2004, che nella classe regina un giapponese non saliva
1: sul podio
0: più alto, quindi Ayogura farà parlare molto di sé.
1: Chapeau, perché è andato veramente veramente veramente forte,
0: e quando arriva non aspetta, entra,
1: no,
0: sorpassa,
1: cioè,
0: e va,
1: si
0: via,
1: trova uno spazio, ma poi guida bello, è pulito, ha proprio la guida della scuola giapponese, si vede. Ha una guida pulita, non lo vedi mai scomposto, non è che vedi tipo una Costa che la butta
0: è
1: dentro,
0: è proprio di carattere,
1: sì, è molto tranquillo.
0: Ha vinto, ha fatto due sorrisi proprio, poi
1: sì,
0: per
1: esatto,
0: il resto
1: ha bevuto, lui è felice ora.
0: No, nel senso, tutti che sparavano champagne,
1: lui nascosto
0: dietro la moto, molto
1: no ma
0: pacato.
1: Guida, anche se lo vedi stilisticamente, è molto molto bravo.
0: Sì,
1: mi è dispiaciuto per Fermín Adeguer, che comunque era reduce già
0: dalla rottura del femore a inizio stagione, insomma,
1: un'altra caduta
0: con
1: c'è stato un po' di è stata una gara lunga un po' particolare. Cioè vedi anche Bagnaia che
0: ha avuto nuovamente
1: problemi con i freni,
0: con
1: quindi
0: i freni anteriori.
1: Niente, Acosta che gli si è infolmiato le dita,
0: si è addormentato un braccio,
1: sì,
0: quindi
1: lo capisco.
0: Di Gian Antonio, zitto 4-4, fa la formichina e
1: ha fatto rivedere una vecchia chiusura di un gran premio tra Valentino e Marquez quando erano opposti,
0: esatto,
1: quindi anche Marquez si è reso conto che comunque l'unica soluzione era come fece Valentino,
0: tagliare
1: gas sulla ghiaia, incrocia le dita
0: e oltretutto è punito in questo caso giustamente per la manovra troppo aggressiva,
1: sì,
0: su, ha fatto il long lap
1: e
0: l'ha rifatto uguale, rimanendo comunque,
1: esatto,
0: nel suo. E poi ecco,
1: però aspetta,
0: bravissimo,
1: dove,
0: anche
1: dove gliel'ha fatta Marquez? A
0: Assen,
1: a destra,
0: sì,
1: perché a sinistra non ci puoi provare.
0: Marquez a sinistra non è battibile.
1: Non passi nemmeno se piace.
0: Infatti si vedeva anche negli onboard, a sinistra prende spazio, sì, va via.
1: A destra non c'è verso.
0: E Fernandez invece solidissimo weekend per questo, sì, tripudio Aprilia, anche tre cause, primo nella sprint, secondo in gara lunga e al momento sembra un paradosso, ma è un pilota che ancora non ha un contratto per l'anno prossimo. Sembra che arrivi l'accordo con il prolungamento contro cause, non solo di un anno come appariva, ma
1: i piloti in Moto 2 che scalpitano, che devono firmare contratti, perché siamo comunque quasi a metà stagione,
0: sì, sì, sì, sì,
1: e quindi i contratti devono essere chiusi, quindi però anche lì devi vedere anche chi porti su e che risultato ti può dare. Cioè, Fernandez, chi lo sostituisce? Ci vuole uno bravo
0: che vada subito forte, ma non è così semplice.
1: Certo.
0: Anche perché Ayogura va in Yamaha ufficiale come pilota ufficiale,
1: esatto,
0: e quindi insomma non è così.
1: Poi hai la
0: banale
1: responsabilità comunque di dare un oggetto tipo la Aprilia, che ha oggi comunque il pacchetto che funziona meglio,
0: sì,
1: a un pilota che ti deve poi portare risultati. Se poi ti do la moto e poi non mi vai,
0: anche perché comunque da un rookie ci si aspetta un primo,
1: esatto,
0: anno
1: come fece Acosta,
0: mezzo
1: il primo
0: mezzo
1: anno, che con la Gas si presentò e Maria Magatta andava, come fece Lorenzo
0: il primo anno
1: finché
0: poi non iniziò a tirare qualche boccata di troppo.
1: Sì, però all'inizio fece spavento,
0: sì, sì, dove
1: fece
0: ad Assen,
1: esatto,
0: caviglie rotte,
1: gara, poi picchiò uno scoppio dell'ottavo,
0: però arrivò comunque quinto,
1: esatto,
0: nonostante.
1: Però ci vuole un rookie di sostanza come Ugura, la prima volta che in Qatar, che si presentò, Dio mono,
0: subito
1: buongiorno.
0: Poi giustamente anche se capita meno adesso, mi raccontava Lucchinelli a Misano che adesso tutti, anche i rookie che salgono dalla Moto2, vanno, se sono buoni, vanno forte subito,
1: sì, esatto,
0: cosa che quando c'era il passaggio dalla 2,5 alla 5
1: ci
0: voleva tanto,
1: è tornato indietro,
0: sì, e tante botte che ti facevano,
1: sì,
0: un attimo,
1: male.
0: Sì, sì, sì. In questo è migliorato tanto, ecco.
1: Vogliamo parlare del sorpasso di Moto 2?
0: Insomma, Moto 2, ecco, questo, i sorpassi che ci sono stati ad Assen, si vede, possono dire quel che vogliono, ma i circuiti vecchio stile
1: sono belli.
0: Sono belli ed offrono emozione e gare particolari rispetto ai nuovi circuiti studiati a tavolino.
1: Perché ci sono stati alcuni sorpassi, io mi ricordavo tipo Ria, quando passava Toprak col cava, che c'è un punto in cui puoi fare due linee ma
0: diverse,
1: devi,
0: che incroci,
1: ci devi entrare con un fegato grosso, ma è grosso. L'ha passato su una variante all'esterno, cioè ha fatto un sorpasso che sì, quell'altro è entrato, sì, si è dovuto un po' fermare,
0: ha difeso un po' troppo
1: perché aveva paura dell'ingresso, quindi si è un po' fermato. Sì, ma passare all'esterno in un fazzoletto, ragazzi, non è semplice.
0: Sì, anche perché poi la devi girare.
1: La devi girare, uscire, non andare sul verde, non andare a toccare il coso.
0: Insomma, è stata...
1: Mi è dispiaciuto per Vietti, che
0: sì,
1: ha picchiato un bello scoppio,
0: sì,
1: anche lì. Anche lui è un pilota che non capisco, a volte va, a volte si perde,
0: è un po', non riesce a trovare continuità,
1: no,
0: perché quando va forte va forte,
1: va fortissimo, un pilota che va veramente,
0: sì,
1: forte.
0: E invece in Moto 3
1: Kiles
0: è una garanzia, macina, sì, anche lì non ce n'è. Almansa, Morelli, Perrone, Salmela, Kelso, Rios, Adrian Fernandez, Uriarte e Danish. Spiace per Guido Pini, che in questo periodo qua si è un po' perso.
1: A volte capita, a volte la testa fa il 90% del pilota.
0: Sì, però spiace davvero, perché il campionato è partito con premesse grosse.
1: Vedi, quando c'è troppa pressione, magari la testa ti può fare di no. È come un Morbidelli che lo vedi perso nei meandri, che non si sa.
0: Ogni tanto sbaglia.
1: Esatto,
0: sbaglia un
1: come
0: po' troppo.
1: Bastianini, che a volte lo vedi che anche se ne stava venendo su bene, e poi tanto si perde, poi va, poi rallenta. Cioè, ci sono alcune situazioni.
0: Comunque Bastianini ha fatto un bello step, anche perché aveva come elettronico l'ex elettronico di Marc Márquez. Quindi lui si è trovato molto molto bene, e insomma ha trovato dei grossi benefici.
1: Vedi, quando trovi poi un feeling giusto, la squadra giusta, qualcosa che funziona, va sempre bene. Uh-huh. Anche di Gian Antonio, una squadra privata, però c'è un ambiente giusto, zitto zitto, comunque.
0: Ma
1: poi lì vai a podio, quindi.
0: Peccato anche lui che l'anno prossimo cambia, va via, c'è un po' di rimescolamento e soprattutto per lui che andrà in KTM c'è questa incognita di che moto troverà.
1: Sai, lì sicuramente non troverà
0: una base solida come quella Ducati.
1: Non lo so, perché comunque il pacchetto che ha a livello economico dietro, c'è la QJ dietro, quindi comunque non è che è vero che il reparto Orsi è, però comunque lo sponsor è Red Bull, non penso che abbandoni di punto in bianco così la situazione, quindi bisogna vedere. Poi l'anno prossimo le moto sono per tutti diversi.
0: Mm-hmm.
1: Io per esempio, Honda ha presentato qualcosa?
0: Honda per ora si sta nascondendo un po'.
1: Honda non te lo farà mai vedere finché non ci sarà l'uscita effettiva. Quindi io starei attento anche a Honda.
0: Diciamo che il grosso cambiamento sarà appunto il diverso approccio da parte del fornitore dei pneumatici, che da Michelin passa a Pirelli.
1: È vero, però Yamaha si è già visto qualcosa, Ducati si è già visto qualcosa, Aprilia si è già visto qualcosa, Honda no.
0: Poco.
1: L'aerodinamica e basta sulla MotoGP di oggi, però ancora il motore non si sa, forse non è tutto il resto, è come quando si presentarono con la RC211V. Mm-hmm. Quando tirano fuori via il telo, dice addio. Mm-hmm. Magari ora c'hanno dei collaudatori, non per essere cattivo, però se non c'è un collaudatore buono la moto non funziona. Se c'è dei collaudatori buoni e guarda comunque le Honda di oggi, che non sono più come ai tempi, dietro tirano la boccata, ce ne può, e bene o male Moreira qualche cosa fa.
0: Sì, sì, no, hanno, hanno fatto
1: Marini, qualcosa fa. Quindi se hai un collaudatore buono che ti dà, esatto, delle soluzioni buone, ricordiamoci che Honda, cioè, non è l'ultima arrivata, cioè, bisogna stare attenti a queste ASE poi quando si presenta.
0: Ecco, poi mi scrivevano, vabbè, long lap penalty logora chi non lo fa.
1: In Moto2, cioè, l'hanno fatto veramente all'ultimo, hanno rischiato, perché uno ha preso la penalità.
0: Sì, no, più di un pilota ha preso la penalità, perché casomai hanno calcolato che era meglio prendere la penalità che
1: prendi 6 secondi.
0: Che, insomma.
1: Sì, però senti, se ce l'hai lo devi fare. Io la regola che poi dopo ti danno 6 secondi, secondo me
0: è sbagliata.
1: Sì.
0: Cioè, non puoi calcolare, no. Ignorare.
1: Devi calcolare, è come se tu fossi, ora si fa una manovra, è un conto. Se tu tagli è come se tu andassi sulla ghiaia.
0: Teoricamente picchi le piste vecchio stile e avevi finito la gara.
1: Sì, cioè, perché il tempo fare. Che te dovevi uscire dalla ghiaia, te eri.
0: Sei rimasto in piedi.
1: Esatto, eri ultimo scannato. Mm-hmm. E quindi, anche se ti provavi a finire la gara, ma ultimo, con chissà quanto tempo, quindi secondo me dovrebbero farlo fare per fuoco, all drive through.
0: Ecco, brevemente, prima della fine della puntata, Eugenio, un pilota che comunque vive per la prima volta la pressione di essere nel team ufficiale, in testa al campionato, e per sfighe varie vieni centrato, fai degli zeri e senti che è il weekend giusto perché ha prestazioni, in questo caso Marco se la poteva tranquillamente giocare,
1: certo,
0: nella gara lunga la vittoria, che si è tenuto comunque abbastanza tranquillo nella sprint. Poi succede che per un eccesso di fiducia perdi l'anteriore, ti va bene che non ti fai male e insomma
1: fai un esame e dici ok, se continuo a fare errori rischio, perché anche un punto e mezzo, due punti possono fare la differenza in fondo al campionato, quindi
0: ora serve portare a casa punti.
1: Serve, esatto, ora devi portare più punti possibili, possibilmente puntare sempre a stare davanti al tuo diretto avversario, per forza,
0: per recuperare
1: tre gare gli devi stare davanti, perché c'hai 16 punti, 8, 7, vedi,
0: no, sono ancora pochini, però
1: devi sempre stare in vantaggio, perché comunque può succedere che, metti caso, fai un altro zero e arrivi a fine campionato a pari punti, valgano le vittorie, valgano podi, valgano le pole, contano anche veste, quindi guarda un Bagnaia come ci è rimasto male quando un Martin ha vinto 7 gare e lui ha vinto 11, però punti sono punti, quindi ora come ora sì, deve fare un reset e gli dico, ok, forse mi sono rilassato per la gara del Mugello, mi sono un po' rilassato, riparto con la concentrazione, perché qui se si sbaglia si asca 300 all'ora e si fa zero.
0: Senza considerare che
1: Mi è andata bene,
0: ecco, sì,
1: metti caso, sì, metti caso facevi come fratello di Marquez, che picchiavi uno scoppio a quella velocità lì, demone, ti troncavi in mezzo, dovevi essere
0: finito,
1: operato
0: il campionato è finito,
1: Il campionato l'hai buttato, cioè, all'eccesso.
0: Poi ecco, l'altra notizia è che Pecco è diventato papà, quindi appena finito il Gran Premio è volato via a casa ad abbracciare,
1: giustamente,
0: sì. Quindi secondo me col fatto che è nato anche in anticipo, è arrivato velocemente, no? E un po' la smania di voler tornare a casa, un po' di distrazione forse c'è,
1: allora,
0: o secondo te no?
1: Quando sei in moto, sincero? No.
0: Però appena avuto il problema ai freni, basta, lì secondo
1: quando
0: me è stato.
1: Quando ti rendi conto, ma non per cattiveria, perché te lo dico io, anche io che vado, non è per cattiveria, quando sei in pista che fai le gare non ci pensi a quella cosa, perché se tu cominci a pensare,
0: è finito,
1: sai cosa, il lavoro, te smetti, quindi in quel momento magari pensi a non farti male te, quindi se devo rischiare di avere una moto che è già la terza staccata, che Dio povero, ho pregato Cristo per fermarmi.
0: Mi ci schiaccio le dita?
1: No, non freno più, come ha fatto bene a Costa, cioè quando ti rendi conto che
0: non senti più un braccio, diventa pericoloso.
1: Perché perché rischio io, cioè divento è pericoloso per me a quel punto lì,
0: anche per gli altri.
1: Io è un discorso diverso, se vado in pista, non sono Pecco Bagnaia sicuramente, se vado in pista mi tengo quel secondo e mezzo di tranquillità, perché ho due figlioli, ho l'azienda, non mi posso far male, quindi è una cosa diversa. Ma per un pilota,
0: no, certo,
1: difficile, anche perché se no hai visto, lasciano bimbi a volte di 2 o 3 anni, ti dici, ma fai il pilota di Formula 1, c'è un bimbo di 3 anni, vai da Verstappen, ma è quello che faccio, è la mia vita, quindi quando sei lì
0: stacchi da tutto,
1: devi pensare alla moto e guidare.
0: Il momento in cui hai i pensieri è il momento in cui probabilmente devi appendere il casco a chiodo.
1: Una gara ancora da fermo non l'hai mai fatta, peccato, perché te la dovresti fare. Il momento in cui ci pensi è quando i meccanici se ne vanno e sei
0: da solo, è un po' come quando e sei all'angolo del ring e aspetti il gong.
1: Bravo,
0: quella sensazione lì è bella.
1: Tu sei da solo, soltanto che quando fai un round, no, visto, down e parti, lì c'hai il giro d'allineamento.
0: Sì.
1: Quindi c'hai tutto un giro per pensare, ora c'è la gara, ora devo partire, devo stare attento al semaforo, la prima curva, la seconda, devo far qui.
0: Poi era la prima partenza senza abbassatore frontale, senza.
1: Quindi c'hai, in quel momento lì ti rendi conto di quello che fai. Perché sei veramente da solo con te e lei, e vai, marraggio, spera che non ti scenda quello.
0: Bene, bene. Allora, Eugenio, chi vuoi salutare?
1: Me stesso, perché sono a pezzi. Io, ti saluto, ti voglio bene.
0: Voi non lo potete vedere, ma è distrutto. È distrutto. Ogni volta arriva in condizioni peggiori. Vieni più spesso, perché almeno se no.
1: Ma Dio povero, infatti quando mi diceva ci vediamo, se io sono in condizioni, cioè se vengo già sono deforme,
0: meno male che è solo radio, non lo potete vedere. Salutiamo il buon Cavo che farà le ore piccole per le prove di Suzuka, i nostri ospiti che sono stati con noi, quindi Zambrini e tutta MTN ad esclusione di Nicola della Colletta, che recupereremo prossimamente. E detto questo, salutiamo Diego, il nostro fidato ascoltatore, e tutti
1: Diego,
0: i nostri ormai seguaci, e ci risentiamo lunedì prossimo, dove spero di darvi qualche sorpresa su
1: Culetta. Spero di esserci.
0: Speriamo. Ciao.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillizzoni.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: Team Radio.
4: Torna Team Radio, Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring, vinto da George Russell, secondo Max Verstappen, terzo Kimi Antonelli, quarto Oscar Piastri, quinta la Ferrari di Lewis Hamilton, soltanto ottavo Charles Leclerc con l'altra Ferrari. Ne parliamo con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: E con Mirko Genovesi di F1 come nessuno. Ciao Mirko.
6: Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora,
6: un attimo, ho avuto un super clipping che mi
4: ha bloccato. Allora, la vittoria di George Russell, Simone, è legata un po' alla pole position di sabato, quando diciamo ha alzato il piede solo nel microsettore dove Verstappen era finito a muro. Da lì in poi, se non sbagliava la partenza, era chiaro che vinceva. Poi ne parleremo di quello che ha fatto sabato George Russell, Simone.
5: Beh, era chiaro che probabilmente entrambe le Mercedes all'ultimo giro e Max, se lo finiva, erano davanti.
4: Sì, tra l'altro anche Max stava facendo un ottimo tempo, insomma, quindi probabilmente erano davanti alle Ferrari.
5: E da quello che ho capito, il nostro George
6: stai calmo,
5: comunque è passato lì facendo un tempo migliore del giro precedente,
4: sì,
5: nell'ultimo settore, un microsettore si è alzato un attimo,
4: tra l'altro dicendo che alzando il piede ha ricaricato ovviamente la batteria per l'ultimo stint, l'ultimo settore fino al traguardo, insomma, quindi gli è andata anche bene, insomma, da quel punto di vista.
5: Lasciamo stare, guarda.
4: Tra l'altro, Mirko, c'è anche una questione di sicurezza, no? Nel senso che sì, avrà alzato il piede, ma la macchina era lanciata in quella curva, quindi se usciva, anzi probabilmente alzando il piede perdi anche un po' di trazione, nel senso, quindi in teoria potrebbe essere veramente un po' più pericoloso di quello che era. Verstappen era uscito 15 secondi prima, quindi era dentro la macchina, insomma.
6: Anche più dei 15 secondi prima.
4: Sì.
6: Comunque, vabbè, tornando alla domanda principale che hai fatto a Simone, la vittoria è figlia di quella situazione? Nel senso che comunque in una condizione normale, come ha detto Simone, avrebbero comunque chiuso davanti. E quindi di conseguenza non sarebbe cambiata la storia, poi bisogna vedere se l'avrebbe fatta magari Kimi la pole position,
4: sì.
6: E ovviamente trovarsi davanti con 50 gradi d'asfalto e un caldo bestiale con aria pulita è ovviamente un grandissimo
4: vantaggio,
6: sì. che lui ha potuto gestire, quindi ti dico ni, quindi frutto di quello che è successo sabato ni, perché alla fine l'ha fatta Russell la pole. L'avrebbe magari o fatta sempre lui o magari anche Kimi Antonelli in una condizione diversa.
4: Kimi
6: poi è chiaro che se
4: vai.
6: Poi siccome gli incidenti fanno parte della gara e delle quali

0: che qualcuno mi dice: ma così colà, tutti mi insegnano che quando io parlo della Ferrari, se faceva questo, mi dicono tutti, coi secco, i manze, va da nessuna parte. Sì. E io dico la stessa cosa anche in questo caso. Se lui avesse fatto quello che andava fatto e partiva davanti la Ferrari, magari con aria fresca e con una strategia più usata, magari qualcosa di meglio facevamo.
1: Mirko?
0: Sì.
1: Mirko?
0: Sì.
2: Te sente.
1: Mi senti? Sì, sì. Io non penso che lui ha fatto quello che doveva fare, probabilmente. È la federazione che ha sbagliato.
0: No,
1: è
0: quello che stava arrivando.
1: Come quell'anno che ha sbagliato con Max, che non doveva, che faceva, che si fermavano praticamente dentro i box e hanno messo sta cosa dove ci mettono un'ora a uscire.
0: Sì, no, questa no, io ci stavo arrivando. Io innanzitutto stavo a rispondere al fatto se la vittoria di Russell
1: è quello che intendo dire.
0: Dico se la vittoria di Russell è. Poi andando nell'episodio specifico, per me è proprio completamente sbagliato, per un semplice motivo: macchina a mura, o pilota dentro la macchina, curva pericolosa che se fa 200 spassa all'ora, quella è chiaro che non è colpa di Russell che non ha alzato, anche se eticamente mi viene da dire che, visto che tutti si sono preoccupati di come stava Max, Antonelli ha alzato e gli altri hanno alzato, ma alzato non il microsettore eccetera.
2: Abortito il giro.
0: Sicuramente. Esatto, lui sicuramente sulla dashboard ha visto che c'aveva il vantaggio, dice: non te lo regalo e vado avanti. E quello va, cioè, da quel punto di vista ci può anche stare, un poco etico, ma ci può stare. Quello che è sbagliato è comunque la scelta delle federazioni di mandare avanti questo messaggio e questa situazione, perché sì, ragazzi, è una curva diversa, è un altro modo. Però chi c'è, perché poi dopo tutti vanno a piagne, no, sulla tomba di Jules Bianchi, a sì, Spa, eccetera, sì, eccetera. No, a Spa, scusa,
2: in Giappone.
0: Sì, in Giappone. Però poi alla fine, se vai a guardare a quello, c'è stato un incidente, lui subito appresso si è infilato sotto la gru,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Perché è successo, perché ha perso la macchina pure lui, sì. Quindi non è impensabile che Russell potesse perdere la macchina a 300 all'ora. Metti che lì invece di essere uscito per un errore di Max, o poi tra l'altro si dice che invece era il problema dell'ala, non capisco perché quando gli errori sono degli altri si tende a difendere a tutti i costi, quando sono delle Leclerc no, però vabbè. E quindi al di là di tutto poteva esserci pure un problema di ghiaia, di nuovo di asfalto, un goccio d'olio perso da una macchina, andava fuori pure lui, quello stava uscito dalla macchina e gli tranciava le gambe, sì, cioè voglio sì, dire, no? Quindi lì andava messa, pilota in macchina, macchina a muro, andava messa subito bandiera rossa, come è successo a Barcellona una volta prima con Leclerc, macchina certo, a muro, bandiera rossa.
2: Certo.
0: Era abortito per tutti, perché io non mi ricordo se era Sainz o Leclerc a Shanghai, mi pare, che stava a far giro e mancava un metro al semaforo, gli hanno messa la bandiera rossa, finita.
2: Sì. Sì, è vero, è così.
0: Finita. Non è che qualcuno può dire: cacchio, ma l'incidente era 10 anni prima nel circuito, io sto a finire il giro, fammelo finire, no? Sì. Invece no, nessuno. Invece a lui gliel'hanno fatto finire con calma, hanno messo le doppie gialle. E quindi l'errore, come sempre, lì è dalla federazione. E se voleva dare un segnale di sicurezza, diceva lì non bastava alzare il microsettore, ma siccome l'incidente era grave bisognava proprio alzare il piede, tipo come ha fatto Antonelli. E annullava la pole. Però a livello di regolamento non ci sta questo scritto, quindi non c'era un'alternativa. Tanti dicevano: ah, Ferrari si poteva appellare, il veto, non vedo. Allora, prima di tutto il veto non lo puoi applicare su una bandiera.
2: Sì.
0: Cioè, non è che il veto lo applichi quando stai seduto al tavolo con gli altri e dici: io dico no. Ma su questa cosa qua, se il regolamento dice che devi alzare nel microsettore, lui ha alzato abbastanza anche, e poi tra l'altro anche lì hanno interpretato, perché dice che tu devi alzare il piede nel microsettore almeno del 5%, no?
2: Sì.
0: Lui pare che l'abbia alzato del 2,5.
2: Sì.
0: Del 2,5, sì. Però poi lì hanno fatto valere un altro discorso che dice: comunque alzate il piede. Però se volevamo andare in termini di regolamento, se proprio volevano dare una dimostrazione di sicurezza e di autorevolezza, lui non ha alzato il 5%, quindi potevano eventualmente bloccare la pole position, sì. Però non l'hanno voluto fare, non si sono voluti mettere contro Toto Wolff, che poi Toto Wolff, dopo ne parliamo, chiagne e fotte, come dicono a Napoli, chiagne e fotte, perché quando non gli sta bene dice che l'Aduo non è buono, mo dice altre cose, insomma. poi dopo ne parliamo. Comunque, di fatto lì un errore sicuramente della federazione, che doveva mettere la rossa o subito doppia gialla, e comunque se voleva dare una prova d'autorevolezza e far capire a tutti quando c'è bandiera gialla e uno a muro non dovete spingere. È quello che ha detto poi Verstappen il giorno dopo, scherzando, no? Sì. La bandiera gialla, c'è Sainz fermo, allora vado flat out, butto giù tutto. Cioè, quello è l'insegnamento che dai. A me Verstappen mi piace per questo.
2: Ma infatti,
0: e non mi è piaciuto nel sorpasso con Hamilton, dopo ne parliamo.
2: Sì, no, ma infatti anche il messaggio che arriva, Antonelli dopo qualifiche ha detto: ho sbagliato io ad abortire il giro perché era bandiera gialla e non doppia gialla. Cioè, lì si crea proprio, allora l'idea è quella: continuiamo il giro, chi se ne frega, poi se c'è la doppia gialla o la bandiera rossa allora abortiamo, ma l'importante è continuare. Cioè, proprio il messaggio di dire: io ho sbagliato. No, non ha sbagliato, lui ha fatto eticamente una cosa giusta, però poi gli hanno fatto capire in Mercedes, probabilmente Toto Wolff, che bisogna continuare a tenere giù, alzare quel 2,5 invece del 5, eccetera eccetera, quello che è, alzare in quel micro settore, però continuare a girare, chi se ne frega se c'è uno in macchina che o si è fatto male o comunque rischi di fargli male. È quello l'errore, è proprio sbagliato quel.
0: Ma lì poi è chiaro che poi quando mi dici parli di sicurezza, ma hai fatto mettere i 5 secondi di pre-start, che ancora ci stanno nonostante tutto, io questa cosa la continuerò di milioni di volte, ancora sta lì 5 secondi di pre-start per tutti, per far caricare il turbo, per la sicurezza eccetera eccetera, e poi fai passare 200 all'ora uno in una curva, poi Russell dice stava lontana la macchina, ma che cavolo, ma significa com'era? Se te parte come è partita lui può partire a te, è andata a finire allo stesso punto, perché poi la geometria è quella, quindi te parte per la tangente e vai a finire allo stesso
2: ricordiamoci
0: punto.
2: Ricordiamoci Brasile con Schumacher sotto la pioggia e se andavano tutti a sbattere allo stesso punto, no? Quella è la stessa cosa, esatto. Dopo la S di Senna, insomma, tutto, quindi non c'è
0: errore madornale della federazione, non ha dato sicuramente il giusto insegnamento di sicurezza, però per quanto riguarda il resto è tutto regolare relativamente perché se doveva alzare al 5%, io per esempio mi sarei potuto, se è vero, perché poi io sta cosa l'ho sentita, l'ho letta, se è vero che ha alzato solo 2-5%, volendo c'era un modo per potersi appellare, però alla fine le leggi è come le leggi in tribunale, c'è una legge ma poi l'interpretazione è del giudice, quindi se il giudice dice che è così
3: ma se non mi ricordo male, non è Russell, non fa parte del sindacato piloti,
0: era presidente, mi pare che adesso è Sainz.
3: Ho capito.
2: Indipendentemente da questo, meritata la vittoria di Russell, Simone?
3: Partendo dai presupposti da cui siamo partiti, no, perché no, ci sarebbero stati gli altri.
2: Certo. Sono d'accordo.
0: Per quanto riguarda
3: tutti più veloci del nostro George.
2: Vai Mirko.
0: Allora sul finale, se vogliamo guardare la gara, sul finale effettivamente poi Verstappen e Antonelli l'hanno riacchiappato. Sì. Sicuramente se non era lui in aria pulita, cioè io sono convinto che se stava Antonelli davanti, quindi non succedeva l'incidente a Max. Quindi chiudevano tutti il giro, entrava Max davanti, entrava Antonelli, poteva fare la pole, la faceva Max. Chiunque si sarebbe messo davanti avrebbe vinto. Davanti c'è rimasto Russell e se l'è portato a casa, gestito con l'aria pulita in una situazione oltretutto di caldo estremo, quindi è stato sicuramente avvantaggiato. In un'altra condizione avrebbe vinto, però ieri, se vogliamo analizzare ieri, comunque l'ha gestita, ha gestito il momento anche sul finale quando gli altri insomma stavano arrivando belli pesanti e hanno gestito il momento, e quindi comunque tutto sommato alla fine nella gara di ieri se l'è meritato. sui presupposti, come dice De Simone De Sabato, un po' meno, poteva andare diversamente. Sì. Di sicuro non sarebbe potuta essere una vittoria Ferrari, questo ormai lo possiamo dire.
2: Sì, vabbè, quello sì, si era capito. Senti Simone, gli aggiornamenti Red Bull hanno funzionato, Max è tornato alla grande e anche a Jarre sesto, insomma, si è comportato bene. Ha funzionato, ma probabilmente allora era vero che il motore Red Bull era quello più potente del pacchetto di tutte le auto?
4: Non ci credo. Secondo me ci danno tanto del manettino quelli della Mercedes, ci hanno ancora talmente tanto da dire.
2: Hanno barato nei controlli, diciamo.
4: Danno giù di manettino, secondo me. Poi non lo so, come si misura, cioè non sono un ingegnere, non capisco.
2: Però Red Bull ha comunque migliorato tanto con questi aggiornamenti.
4: Red Bull ha migliorato tanto. E incredibilmente la Ferrari andava bene con le gomme rosse.
2: Sì.
0: Quello è un chiaro segnale che se è chiaro segnale che
4: non le digeriva mai. Ieri digeriva solo le morbide. Boh.
2: Vabbè, le temperature erano esagerate e pure l'altitudine, visto che stavamo in Austria su colline, insomma, però ecco, la Ferrari ha veramente sofferto molto. Vogliamo iniziare a parlare di Ferrari, Mirko?
0: Allora sì, sul discorso Ferrari, io venerdì l'avevo pure detto nelle varie trasmissioni, perché nei video, nelle live che ho fatto, che effettivamente era troppo brutta per essere vera, però in realtà cacchio era veramente così. Poi che cosa hanno fatto al sabato, perché dice che è stato Giovinazzi fino alle 4 di notte a fare simulazioni, Antonio Fuoco eccetera, e hanno ribaltato la macchina. Poi abbiamo visto delle qualifiche comunque competitive, no? Perché poi tutto sommato, mo, al di là di tutto, erano comunque competitive. Quindi dico, vabbè, allora si sono nascosti, effettivamente, ho detto, ok, allora si sono nascosti. Mo non è perché uno cambia idea, però effettivamente, guardi, dai, noi questo ci abbiamo, non è che stiamo nel paddock o stiamo dentro i box, sì, o conosciamo qualcuno da vicino, quindi ci dobbiamo attenere a quello che vediamo. Sì. Dice, venerdì erano schifo, sabato stai lì a competere con la pole position, dice, ok, ci siamo nascosti, c'è il motore nuovo, magari non abbiamo voluto da punti di riferimento per far capire dove lavorava il motore nuovo, eccetera, eccetera, dice, magari siamo nascosti. Poi invece però la domenica è stato evidente quei tagli, soprattutto visti nelle telemetrie sugli allunghi, proprio tagli, perché mentre gli altri la curva continua a crescere per quanto riguarda l'accelerazione, la Ferrari taglia proprio a un certo punto, soprattutto in allungo sulla curva 3 e in altri punti. È evidente che invece ancora il motore manca tanto, soprattutto perché lì il motore era ancora peggio, perché era in salita, ripartenze quasi da fermo, perché alla curva 3 riparti quasi da fermo praticamente dopo che hai fatto la curva.
2: Sì, sì.
0: Quindi insomma effettivamente ancora il problema è bello marcato. Poi vabbè, mi fa un po' strana la dichiarazione dei piloti come al solito, perché chiedono a Leclerc il gap è recuperabile. Sì, è recuperabile, però dobbiamo attendere gli altri aggiornamenti. Hamilton dice no, il gap non è recuperabile. Vabbè, mettetevi d'accordo prima di parlare, perché a un certo punto, no, è un po' brutto, anche perché è chiaro che io, per esempio, che sono positivista, cerco di dare, come si dice, mi prendo buona quella delle Leclerc, non mi prendo quella
2: certo,
0: Hamilton.
2: Certo.
0: Però poi Hamilton, tutto sommato, quando dice una cosa nel bene o nel male, non è proprio così sbagliata. Io ho visto una Ferrari che effettivamente era in difficoltà poi alla domenica su tutti i compound, tranne che le rosse, come ha detto Simone. Ma la cosa buffa è che penso che sia stato proprio il motivo che ha portato a essere competitiva la Ferrari al sabato in qualifica, cioè che abbiano trovato il modo di far funzionare la macchina sul giro secco in qualche modo.
2: Sì.
0: Quindi sulla rossa, perché il giro secco lo fai sulla rossa. Certo. E poi invece sulle altre gomme non è andata, cioè mentre nelle altri Gran Premi magari cercavano sempre di, comunque, cioè, vabbè,
2: un compromesso,
0: magari partiamo più dietro,
2: sì.
0: No, magari partiamo più dietro, però poi in gara gestivamo bene le gomme. Poi ci eravamo detti la volta scorsa che a Barcellona avevano portato sto cerchio innovativo posteriore che gestiva meglio le temperature sopra e sotto, cioè, tante cose che magari facevano pensare che non sarebbe andata così male. Invece è andata male, e poi oltretutto hanno sbagliato pure le strategie a missione loro proprio, no?
2: Sì.
0: Perché hanno detto, noi abbiamo fatto la gara sulle Mercedes, che erano per noi imprendibili poi alla fine, sì, a ragion di fatto, invece dovevamo fare la gara sulle McLaren,
2: sì,
0: e quindi magari rimanere davanti alle McLaren. Invece hanno sbagliato le strategie, tra l'altro quel pit stop su gomma rossa, che sì, è vero, funzionava, ma non è che funzionava dei 3 secondi di differenza, per cui poi alla fine Hamilton
2: non andava a riprendere, certo.
0: Quindi alla fine non lo so se invece rimaneva là davanti e faceva i pit stop classici con le gomme che erano previste, se comunque rimanendo comunque in zona podio comunque sarebbe rimasto più avanti di come poi è finito. Quindi quella scelta di andare sulla rossa che l'ha portato indietro e a parte sorpassare proprio i più lenti comunque non è riuscito ad andare oltre, sì. Non lo so, Hamilton secondo me ieri poteva avere una posizione migliore. Leclerc invece penso di no, perché comunque è partito al primo giro proprio che non so se è per scelta d'assetto sua, cioè lui praticamente il retrotreno non lo proprio teneva, cioè lui scivolava da tutte le parti, già dal primo giro non riusciva a tenerla proprio, l'hanno sorpassato tutti, sverniciato tutti, perché poi oltre al problema che lui aveva sul setup c'era il problema del motore, l'hanno sverniciato tutti. Quindi ieri una Ferrari brutta. Io spero, mi viene da pensare, voglio pensare che sia il connubio pista, altitudine e temperature, caldo, sì. Cioè queste tre cose, quindi pista, proprio la tipologia di pista, l'altitudine che comunque col turbo piccolo che ancora non hanno cambiato e che è previsto nel prossimo A2 di cambiarlo, quello pure l'abbia penalizzata, e poi insomma le temperature. Ecco, queste tre cose secondo me sono state la tempesta perfetta per Ferrari e gli ha impedito di fare un risultato decente, cioè perché poi non è che proprio brutto, ieri è stato proprio brutto, perché comunque ancora te la stai a giocare, comunque siamo ancora a 40 punti di distacco come campionato piloti, quindi non è che stiamo distantissimi, anche sul campionato costruttori è tutto fattibile. Tanti sì, mi certo. dicono ma quando arriva il secondo Aduo a settembre è già tardi, io faccio sempre i soliti conti dell'oste, ci stanno ancora talmente tanti gran premi, talmente tanti punti in palio, sì, e tu li puoi anche doppiare quelli che ci stanno adesso dei punti. E soprattutto, se voglio ricordare delle cose, l'anno scorso Verstappen da settembre in poi ha recuperato 100 punti a McLaren, due anni prima la Ferrari da settembre in poi, da Austin in poi, ha cominciato a vincere, è arrivata a giocarsi il Mondiale Costruttori ad Abu Dhabi, quindi insomma, non è che possiamo, cioè, l'entusiasmo del Barcellona poi diventa il dramma di Austria, è una pista che non era nostra, e quindi certo l'Inghilterra pure non è che è proprio favorevolissima, però già non c'è l'altezza, non c'è le salite, è una pista con curvoni più veloci dove la Ferrari dice il suo normalmente, quindi magari me l'aspetto meno peggio, poi vediamo.
2: Senti Simone, è bella la battaglia Hamilton-Verstappen, siamo tornati nel 2021 quasi, no? È stata una bella battaglia.
1: Facciamo finta che sì. No, sì. Diciamo sportivamente era divertente guardarla. Poi ci sono state qualche piccola cosa fuori sopra le righe, tipo Max quando la
2: prima si è aperto in radio dicendo di dar penalità perché l'aveva spinto fuori e poi lo ha fatto lui.
0: Certo che da che pulpito ne viene la predica, quella è la tattica Max, quella è la tattica Max. Che poi io, infatti, quello che ha detto Simone è sacrosanto, perché nella prima volta quando l'ha accompagnato Hamilton a Verstappen ci sta, è la tattica, quella è la tattica Verstappen, sì, è inutile sì. che chiacchiera lui. Poi quindi ovviamente, come si dice, a casa dei ladri non ci puoi venire a rubare, quindi si apre il radio e ti dice guarda che lui lì è da penalità, no? Come sì. saresti stato tu il 90% delle volte in tutti gli anni precedenti. Sì. Ma la cosa che non mi è piaciuta nella seconda volta, nel secondo tentativo, quando poi l'ha sorpassato, è che io l'ho rivista 100 volte al rallentatore pure, praticamente lui lo sorpassa, cioè lo affianca, va un poco più avanti, quindi arriva con le ruote posteriori alle ruote anteriori e alza un po' il piede e gli dà tipo un colpetto d'esterzo verso
2: sì,
0: destra.
2: Sì, perché la traiettoria non era quella, chiaramente. Lui è proprio lontano dal cordolo, proprio non...
0: È come se gli avesse dato un colpetto d'esterzo, come di levate da casa, sì. buono lì, cioè ha dovuto alzare il piede lì Hamilton,
2: sì,
0: inevitabilmente.
2: Infatti ha perso tanto.
0: E quindi ecco, non mi è piaciuto questo, nel senso che, cioè, tu sei così, tu combatti così, tu sorpassi così, perché te la devi prendere tanto se uno te lo rifà? L'hai rifatto, l'hai risorpassato, cioè avevi la forza di risorpassarlo tranquillamente, non c'era bisogno di fare quel micro gesto che nessuno guarda, perché non gli fa comodo a nessuno dirlo, sì. no? Che nessuno guarda, quel micro gesto di stizza verso di lui che gli ha dato tipo una sportellatina piccola, impercettibile, ma c'è, perché proprio si vede la macchina di Verstappen che perde leggerissimamente velocità e va verso destra. Sì. quella non mi è piaciuta, ecco, quella a me Max piace, ecco, fa la battuta, dice allora bandiera gialla vado al massimo, cioè a me piace quando questo agonismo lo sfruttano anche per far arrivare messaggi quando le cose sono sbagliate, però quello che lui fa normalmente da sempre nella vita, nella carriera, i modi con cui ha buttato fuori le persone, poi se lo ricevi una volta da Hamilton devi fare uno strumento. Mi ricorda un po' l'uscita dell'anno scorso in Spagna contro Russell, no? È un po' lui, se con altri si rispetta, non gli sì. fa vedere Hamilton e Russell perché proprio gli deve buttare fuori, c'è niente
2: sì,
0: da
2: sì.
0: fare.
2: Sì, di Antonelli ha proprio una visione aulica. Proprio.
0: Ma vabbè, la vogliamo dire quella bella, poi dopo ti rilascio. Quando stavano a fare le interviste post, no? Che si soffermano sì. quando inizia la gara, no? Che gli fanno l'intervista al volo, c'era Coulthard, intervistano Max, sì. intervistano Antonelli, poi stanno a intervistare Russell e Antonelli
2: e se ne vanno.
0: E Verstappen se ne vanno completamente, cioè non l'ascoltano, non rimangono lì, se ne vanno proprio, cioè della serie me ne può fregare meno.
2: Sì, sì.
0: Quella è stata bella,
2: quella
0: sì.
2: Sì, molto, molto. Allora, Simone, McLaren come sono andate? Perché c'era un po' d'aspettativa, diciamo, in gara non anche se poi sono finite, ecco, Piastri quarto e anche Norris davanti a Leclerc, ma diciamo davanti a Leclerc era anche molto facile, un po' meglio, ma non come ci aspettavamo, anche qua dagli aggiornamenti, dalle novità.
3: Le McLaren sembrano fare le belle del venerdì ultimamente.
2: Sì.
3: Cioè, le vedi nelle prove, nelle cose, sembrano dei missili, poi in gara
2: non si nascondono, nelle libere non si nascondono e poi dopo in gara escono fuori tutte quelle che si sono nascoste nelle libere, insomma. Mirko, te come l'hai visti?
0: Sì,
2: papaya?
0: No, allora io credo che sicuramente non è andata bene neanche per loro, penso, ti dico la verità, perché loro si sono trovati, diciamo, nella condizione di essere con Piastri davanti a Hamilton. Parliamo una per volta, con Piastri davanti a Hamilton, perché lì hanno fatto quella toppa di quella strategia,
2: sì,
0: quella gomma rossa, cioè, sì. perché sennò davanti a Hamilton non ci sarebbero stati, sì. penso io. E idem Norris, se vai a vedere, Norris è finito dietro a Jarre e davanti a Leclerc, sì, ma Leclerc, cioè, non lo possiamo nemmeno considerare proprio da gara ieri, cioè, nel senso, era proprio
2: inesistente.
0: Non per lui, non credo, non è una colpa sua, cioè proprio lì la macchina non ha assistito in nessun modo. Poi se il setup l'ha deciso lui, magari sarà colpa sua, però Leclerc non c'era proprio, quindi in condizioni, diciamo, pseudo normali, anche col deficit del motore, secondo me le McLaren non finivano davanti a Ferrari in una condizione normale. Poi ci sono finite, però ecco, tutto sommato è sicuramente stata una delusione anche lato loro, cioè hanno avuto delle carenze. Se consideri, questa è la cosa fondamentale, che loro hanno il motorone Mercedes, effettivamente secondo me loro hanno una carenza importante, perché nel momento in cui eventualmente, forse, non sia mai, cioè dovesse riuscire Ferrari col secondo auto a ridurre un po' il gap del motore, no, magari a quel punto non ce la farebbero mai a stare davanti a Ferrari, capito? Quindi
3: Mirko, sì. Sai che le McLaren normalmente portavano gli aggiornamenti, se li provavano solo in prove libere, però poi in gara, finché non erano sicuri, non mettevano giù. Hanno fatto la stessa cosa, che tu sappia, o li hanno portati anche in gara gli aggiornamenti?
0: No, qualcosa c'era, ma avevano portato soprattutto l'ala reverse pure loro, ma loro questa volta non l'hanno manco portata in pista, perché alle prove statiche, cioè da fermi, quando hanno applicato i pesi, le cose che devono applicare, o hanno verificato sull'attuatore, non andavano bene, cioè non funzionava bene, quindi scartata a prescindere. Le altre cose piccole che dovevano portare le hanno portate, ma forse erano più adattamenti che robe varie, quindi no. Poi vabbè, su sto discorso aggiornamenti, mo c'è sta pure sta diatriba che ha cacciato fuori Toto Wolff, ma anche altri, ma questo perché strategia, cioè perché poi a me mi fanno ridere, no? Ha detto detto Toto Wolff, sto fatto degli aggiornamenti, la Ferrari sembra che c'ha aggiornamenti infiniti, non è così,
2: vero.
0: Perché se vai a guardare ha portato due aggiornamenti come l'ha portato McLaren, perché McLaren ha portato gli aggiornamenti a Miami e poi li ha portati pure in Canada, quindi sono due pacchetti. La Ferrari uguale, l'ha portati a Miami e l'ha riportato il pacchettone a Barcellona.
2: Sì.
0: Quindi non mi sembra tanto di diverso. Poi ha parlato pure di motore, adesso io so che hanno anche un altro motore qui e là e sopra e sotto, quello non c'entra niente perché il budget sui motori è tutto un altro e in virtù dell'ATO, se è vero che ha preso il 6 e l'8%, hanno un bel po' di soldi in più da gestire l'ATO motore sull'ATO, quindi non riesco a capire. Poi possono pure aver scelto potrebbero pure aver scelto di spendere prima, di spendere anticipato, cioè anticipare i soldi che poi avrebbero ricevuto con l'ATO, potrebbero averlo fatto, cioè non è che l'importante è che tu arrivi a fine stagione, cioè poi c'è poco da chiacchierare, lo fai per attirare l'attenzione, no? Cioè cerchi di attirare l'attenzione su una cosa per distrarla da quello che hai fatto tu, perché se è vero quello che hanno detto che sia Red Bull che Mercedes hanno giocato col manettino fino all'approvazione dell'ATO, bei figli una buona donna, poi mi viene a che fai, sposti l'attenzione sugli aggiornamenti Ferrari. Quindi insomma io sugli aggiornamenti questo poi non lo dice nessuno perché poi tutti quest'anno il budget cap è passato da 150 a 250 milioni perché sono macchine nuove,
2: certo.
0: Quindi è pure tutto è tutto molto relativo, cioè chiacchierano per spostare l'attenzione e puntare il dito e fare in modo che ti vanno a indagare, no? Non a caso dopo il Gran Premio del Barcellona la macchina più ispezionata a caso, no? Estratta a caso è stata quella di Hamilton.
2: Sì, è vero.
0: Quindi e perché poi Toto Wolff furbescamente fa questo attacco a Ferrari sugli aggiornamenti? Perché Vasseur al sabato ha detto stranamente tutte le cose a vantaggio vanno sempre a Mercedes dopo il discorso della pole, no?
2: Sì.
0: E quindi insomma sono tutti giochi politici eccetera eccetera. Comunque sugli aggiornamenti ci cioè, sono state le squadre che hanno pure la Cadillac che ha portato una macchina B, però è Cala sempre la giusta.
2: Ammazza. Non funzionato.
0: A me la macchina più disastrata dopo la Aston Martin, se vedevo di la mia,
2: la Williams,
0: che Cadillac esatto, Cadillac è nuova,
2: clamorosa.
0: E quindi ci sta tutto,
2: sì.
0: Aston Martin vabbè è la più disastrosa, va bene, effettivamente considerando che hanno preso quello da Ferrari, hanno preso Newey, hanno preso, si sono presi tutto il mondo, gallerie del vento, fabbriche, cose varie, yeah. Quella proprio disastro è l'Aston Martin, sì. Ma la Williams non è da meno, ragazzi, che la Williams sta là sotto con loro,
2: sì,
0: è brutto,
2: sì.
0: Proprio, cioè
2: sì.
0: Poi ieri, vabbè, di là del problema di Sainz, che è quello che hanno avuto anche tutti gli altri motorizzati Mercedes sulle batterie, e che stranamente con quel caldo ieri non è successo a nessun altro, mannaggia la miseria.
2: Sì, io pure ero convinto, dico, qualcuno fa barbecue.
0: Invece niente barbecue, porca di quella trota, 50 gradi, cioè c'era gente che ha fatto i video che cuocevano sul balcone dai
2: avevano già portato le salsicce.
0: Niente, non si è fatto nessun peccato e niente, quindi la Williams la vedo veramente disastrata. Poi sempre discorso aggiornamenti, le altre scuderie motorizzate Ferrari, vabbè, al di là di Cadillac parlo di Haas,
2: sì.
0: La Haas che non ha montato il motore nuovo ha avuto più disastri anche, quindi quando qualcuno magari ha detto ma allora forse era meglio lasciare il motore vecchio che è cambiato, che non è cambiato, seppur nel male, e questo significa quanto gap motoristico c'è,
2: sì.
0: Seppur nel male è andata meglio Ferrari col motore nuovo anziché la Haas che era ancora peggio, cioè la Haas ha finito proprio male, cioè prendeva una vita e mezza su quei rettilinei, quindi insomma alla fine lo so, il gap è ampio sul motore, speriamo che con ATO 2 si riduce ancora di più. Poi è chiaro che, come ha detto, poi se vogliamo sintetizzare anche quello che ha detto Hamilton, è chiaro che non lo chiudi tutto a livello di motore, però poi con tutto il resto, come è successo a Barcellona, puoi dire la tua, no?
2: Sì.
0: Quindi speriamo che non sia stato soltanto un caso Barcellona e speriamo invece che sia stato soltanto un caso Austria.
2: Senti Simone, Antonelli ha combattuto molto all'inizio, ha forzato per cercare di recuperare le posizioni, partiva quarto, lì ha compromesso secondo te la sua gara, nel senso che poteva far meglio, ha sforzato troppo le gomme, i freni non gli funzionavano troppo bene, è stato quello il problema d'Antonelli?
4: Probabilmente sì, lo ha messo anche lui a fine gara. E c'era quella storia che prendi il cordolo, non ho capito quale, in maniera sbagliata, ci sono successi vari problemi.
2: Sì. Mirko, pure secondo te? Cioè, avrebbe potuto, visto poi il finale, avrebbe potuto.
0: Aspetta, ripetimi la domanda che mi sono perso.
2: Se si è compromesso, Antonelli ha compromesso.
0: Mi è capita pure a me,
2: sì. Antonelli ha compromesso. Mi senti? Sì, mi sentite? Tu ci senti? Pronto, Mirko? Mirko?
0: Pronto?
2: Mirko non ci sente più.
4: Io ti sento, Mirko.
2: Mirko, noi ti sentiamo.
0: Ok. Gianluca. Allora. Ah, ecco, è Gianluca che non si sente più. No, io avevo chiesto di dirmi la domanda perché mi sono perso.
2: È vero,
4: era su Antonelli, però
2: aspetta.
0: Ah sì, sull'inizio di Antonelli,
2: ecco,
0: sì,
2: scusate, no, stava... no, è vero, cioè, mi si era mutato, cioè, in onda andavo in onda ma non mi sentivate.
0: No, dicevo no, stavo dicendo, mi ero perso un attimo la domanda. Allora sì, all'inizio ha spinto troppo lui, c'era anche un fattore freni, dice che c'era qualcosa, sì, sul pedale lungo, che non si trovava bene coi freni e che quindi tendeva ad andare fuori. Però sì, forse è stato troppo aggressivo all'inizio, secondo me, voleva troppo subito recuperare, però è un po' quella la caratteristica sua, si è visto anche coi duelli con Russell, non è che sta troppo lì a pensare. Forse è l'unico momento in cui è stato un po' più lucido, forse anche suggerito dai Team Radio con Bono, è stato sul finale, che non è arrivato lì sì, ma non ha provato nessun azzardo strano su Verstappen per avere
2: per tre
0: il secondo
2: punti in più, lui non valeva la pena rischiare.
0: Sì, diciamo che sta comunque leader del campionato, c'ha un certo margine e quindi tutto sommato non c'aveva senso. Però in effetti all'inizio è stato un po' troppo aggressivo, perché poi lì qual è il problema? Gli è andata bene, perché non poteva mandare in vacca tutto, no?
2: Certo.
0: E qua torno, sono un po' polemico da sto punto di vista, perché poi quando succedono ad altri, no? C'è il processo mediatico che dura settimane sul è un brocco, non è buono, non è capace, è stato sprecato, il contratto non doveva essere rinnovato, parlo delle Leclerc.
2: Certo.
0: Fa l'errore Max Verstappen a sabato in qualifica, va a sbattere al muro. No, è un problema d'ala. Ho visto un milione di post in cui c'era scritto non è un errore di Verstappen nell'ala. Però quando c'è stato il problema di freni, no, non è un problema di freni, è lui che non è capace, no? A Monaco.
2: Sì.
0: Quindi questo non lo capisco. E la stessa cosa su Antonelli ieri. È andata bene, è arrivato terzo, è bravo, è irruento. Quell'irruenza è sicuramente anche quel pizzico. È quello che si dice, che poi dei piloti quando crescono con l'età aumentano pure in decimi di secondo di ritardo, no?
2: Sì.
0: Specie poi se
2: quando,
0: diceva
2: quando,
0: figli,
2: quando
0: no?
2: Hanno i figli, certo,
0: quel pizzico di imprudenza di gioventù, no? Io pure a 18 anni facevo cose che oggi a pensarci con la macchina per strada dici ma che si matta, ma cioè veramente me le rischiavo di brutto in passato,
2: sì,
0: quindi ecco, lui è un po' così. E se avesse fatto danni, oggi stavamo a dire che aveva buttato una gara, no?
2: Sì.
0: Quindi deve fare un po' attenzione a questo punto di vista. È bello vederlo, è bello da vedersi aggressivo, però il primo giro praticamente l'ha fatto più fuori che dentro.
2: Sì.
0: Tra l'altro gli hanno dato un track limit solo quando in realtà è uscito almeno 3-4 volte.
2: Sì, 3 volte, sì.
0: Dico, porca miseria, va bene, diceva che al primo giro non contano,
2: sì,
0: sempre per quando è per gli altri, perché poi altre situazioni contano, però quando è per gli altri il primo giro non conta mai niente. Però vabbè, comunque al di là di tutto io torno a ripetere, bello sarebbe se Max non andava a muro, così coi ma non sei. Secondo me la pole poteva essere o De Max o De Antonelli,
2: sì,
0: forse di Russell no, forse. E se si metteva davanti qualcun altro sicuramente andava diversamente. Su Antonelli però ecco, attenzione a quest'irruenza, che è un bene, è bella da vedere, ma potrebbe rischiare di mandare in vacca quello che sta realizzando, perché poi se non cambiano le cose si potrebbe portare a casa una roba a 19 anni che insomma non è da tutti.
2: Sì, è vero. Allora andiamo verso Silverstone, siamo già in Race Week, domenica 5 Gran Premio di Gran Bretagna. Simone, che ci aspettiamo da Silverstone? Casa di Lewis Hamilton, ma anche casa di Russell, anche di Norris, che ci aspettiamo?
4: Spero di vedere una Ferrari diversa. Adesso parliamo di speranze,
2: sì, certo.
4: Ma la pista dovrebbe essere un pochino più amica, nel senso
3: per il tipo di curve,
2: curve veloci,
3: per il, sì, per il
0: però è il motore
3: invece, il motore purtroppo no, bisogna vedere quale compromesso troveranno.
0: Sì, perché, perché lì il concetto è appunto che ci sono più curvoni veloci, c'è il famoso snake lì,
2: sì.
0: Bisogna vedere se bisogna lavorare di ricarica o se si può andare a cannone, ci sono tante cose che da vedere. Sicuro non è l'Austria, quindi non c'hai dritti in salita, non c'hai ripartenze stop and go, cioè che praticamente da fermo devi ripartire. Quindi insomma è una pista diversa, potrebbe avere un ragionamento diverso e lì potremmo anche vedere se, esclusi quei difetti che hanno reso la Ferrari bruttissima in Austria, se effettivamente magari con questi pochi cavallucci in più che abbiamo avuto, magari a livello di super clipping o a livello di recupero energia in qualche maniera guadagniamo qualcosina per poter rimanere più in scia. Di sicuro resta avvantaggiata comunque la Mercedes e poi bisogna vedere appunto Red Bull a sto punto che hanno aperto i manettini e vedere dove stanno, però dovremmo essere più in partita di questa gara, dovremmo, poi sapete coi se e coi ma sempre, però in Barcellona per esempio si diceva sarebbe meglio che non si presenta proprio a Ferrari, si diceva a Barcellona, quindi staremo a vedere come va. Poi c'è, l'Ungheria che invece è più favorevole a Ferrari e quindi staremo. Poi c'è Spa che invece dovrebbe tornare a essere un circuito brutto per Ferrari, molto brutto, là si dovrà giocare di difensiva, sì. E poi sperare nelle vacanze estive che portano sto qualcosa in più, che poi da settembre in poi ci possa rimettere in partita in maniera definitiva.
2: Sì. Quest'auto A22 da Monza in poi per il finale di mondiale. Allora, noi siamo al termine di questa puntata di Team Radio. Mirko, oggi pomeriggio debriefing, poi stasera l'Orux TV, insomma tante cose e tutti i video questa settimana per arrivare al Gran Premio di Silverstone.
0: Sì, beh, che è chiaro, poi essendo ancora Race Week sarà, come si dice, programmazione tutti i giorni. Oggi sì, c'è il debriefing, dico sempre a mente fredda, ma con questi 40 gradi dentro casa
2: dentro il freezer
0: sarà difficile farla a mente fredda. E poi dopo sì, in serata sulla Lorux, quattro risate insieme ai ragazzi di Lorux, insomma. Dovremmo andare a vedere, è una cosa strana, perché lì facciamo anche i pronostici, no? Sì. Ho detto sempre Leclerc e poi Leclerc andava a muro, allora ho detto sai, stavolta pronostico Russell, ma non c'è nato a muro,
2: ha cercato di portare male il più possibile,
0: ha cercato di cuffarla un pochettino, no? Vabbè, comunque si fa per ridere, comunque sì, quei ragazzi dell'Orux ci facciamo quattro risate, poi con loro ci sarà, essendo ancora Race Week, anche venerdì, insomma, se certo, chi mi segue
2: certo,
0: sa.
2: Certo, certo. Quindi F1 come nessuno, Mirko Genovesi, noi ci risentiamo lunedì alle 10.30 con Team Radio. Grazie Mirko.
0: Grazie a te Gianluca, grazie Simone e a tutti gli ascoltatori.
2: Simone, anche con te ci sentiamo lunedì alle 10.30, sì. Tanto noi ci sentiamo in privato per domenica durante il Gran Premio di Silverstone, va bene? Grazie. Ciao Simone.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ci ritroviamo su Samarcanda Digital Network e su mi sono scordato tutto. Qui, Radio Grad, grazie Mirko. Su Radio Grad e Samarcanda Digital Network lunedì 6 luglio alle 10.30 con Team Radio. Ciao a tutti.
5: Radio Grad, la radio libera e resistente.
6: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
5: Radio Grad, la radio libera e resistente.
7: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 chicchi di musica, diffondiamo le tue passioni.

0: tua.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ebbene sì, siamo pronti a partire anche con questo nuovo jazz e dintorni. Sono Marco Edelweiss e questa è la migliore musica smooth jazz per farci passare una bella oretta con artisti che hanno in comune una cosa sola: di far star bene le persone che ascoltano queste note. Anche oggi un paio di pezzi nuovi che si alterneranno ai classici suoni della nostra trasmissione. Ed ora gli artisti che saliranno sul palco del jazz dintorni: Bob James, pianista, arrangiatore, compositore e produttore discografico statunitense. Sarà Restoration il pezzo che ascolteremo. A seguire un altro mostro sacro della chitarra, Earl Carter con Paradise, disco che ci fa tornare al 2007. Ascolteremo In Your Mind. Poi lei sta facendo cose meravigliose con la sua Lacoste. Stiamo parlando di Vanessa Williams, entrata di prepotenza nell'Olimpo dei numeri uno dello smooth jazz, con questo pezzo nuovo. E qui si arriverà alla prima pausa. Ci sentiamo dopo.
2: Il meglio dello smooth jazz con Marco Edelweiss.

0: Le atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel jazz e dintorni.
1: Questa prossima canzone che arriverà mi piace moltissimo e quindi la ripropongo appena posso. Un ritmo esaltante con lui che picchia le bacchette sulla batteria. Akira Jimbo, chi ascolta da tanto il jazz e dintorni riconoscerà sicuramente Teggy Dizzy. Sassofonista americano molto raffinato, lui Bonnie James con Stone Groove, canzone con la collaborazione di colui che è stato parte importantissima della nascita e la crescita dei Crusaders, formazione jazz. Si parla di Joe Sample. E infine, la canzone che ci porterà alla fine della prima mezz'oretta. Arriva dalla Sardegna, artista ma soprattutto chitarrista jazz che sta facendo conoscere a tutto il mondo il suo grande stile musicale. È Roberto Tola con Driving to Madrid. A dopo, perché il jazz dintorni continuerà con altri grandi pezzi.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
2: Eccola, nuova proposta targata Camera Soul, con Sabrita V, Piero Dotti e Elio Arcieri, una grande collaborazione di voci in questa Night Lights. Ruota, ma non molto distante, Steve Cole con Life is a Groove. E poi Note du Brasil, con una grande voce, quella di Eliane Dias, brasiliana del mondo. Un pezzo importantissimo, si chiama Desafinado.

0: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ritmo che troviamo nella musica dei The Frost Duo. Una grande chitarra, un suono pulito e accattivante in Separate. Seguiranno loro gli Urban Jazz Coalition, una band che suona R&B e jazz strumentale e che cerca di restare fedele al suono old school, sviluppato da personaggi tipo Grover Washington, Devin Sanborn, i Crusaders, ma comunque sempre impegnati a tenere a un livello molto molto alto di energia. E per chiudere in bellezza arriva Breezin, del signor George Benson, ma suonata da una mano importante come quella di Doc Powell. Le corde della sua chitarra scandiscono parole magiche. E poi si chiude. Anche per questa puntata il jazz di intorni finisce, ma si ritornerà con un'altra oretta di grande musica che ci farà star bene. Vi saluto, ciao a tutti da parte di Marco Edelweiss. Alla prossima!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali. Conzaimenti, maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette, mutandine, frappacuori, vibratorini e preservativi. La mattina ci svegliamo e portiamo i nostri piccoli figli rincoglioniti dalle console, dai cellulari e dai tablet, in efficientate scuole neofasciste, all'insegna della standardizzazione e della misurabilità delle performance introdotte dagli economisti della corrente principale. E prima li stoniamo con un poco di Rai Yo-Yo, così capiscono come avere delle famiglie di maiali coglioni e indigesti. Come ripetere le stesse scene, trasullandosi felicemente nella melma o preferibilmente nella merda, ridendo coattivamente e imbecillemente per tutto quello che non può far ridere, e interromperle con inserzioni pubblicitarie a volume rialzato, con zainetti, maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette, mutandine, fra poco anche vibratorini e preservativini, congegnate da psicologi comportamentisti che puntano ad indurre condotte animalesche e compulsive nei bambini. Si accalcano ad ogni appiccicaticcia, petente e sudaticcia iniziativa collettiva di scuole e asili per filmare l'ennesimo video dei loro super fondamentali e protagonistissimi figli del cazzo con i loro iPhones, queste specie di cazzi o clitoridi elettronici che si fanno masturbare di continuo. Torniamo a casa e c'è sempre chi deve sperare che non lo chiamino o non gli arrivino messaggi. Potrebbe venire fulminato dalle scariche elettrostatiche di una radio o di una TV e fare la faccia da culo alla domanda: ma chi cazzo si permette di romperti i coglioni a quest'ora? Angelo Angela, o Angela la seconda, donna uomo, o come dir si voglia, alla tele si concentra a spiegare la probabile velocità di perforazione di una lancia nell'elmo repertato di un soldato romano, dopo che nella puntata precedente, o in qualche puntata, si era occupato del calcolo esatto della pressione del morso del velociraptor o di qualche altro cazzo di inutilissimo dinosauro, con qualche intervista format a poco plausibili paleontologi occhialuti, inglesi e pelati o gravemente spettinati. Mentre Rai Storia mandano il solito documentario polveroso su Mussolini, Claretta Petacci, Hitler, i gerarchi, Galeazzo Ciano e stronzate varie reiterate come pallottole di merda del tutto simili a quelle spinte dallo stercorario. Mi chiedo perché Angelo Angela, o Angela la seconda, o uomo donna, non abbia ancora fatto un'utile puntata di Quark sullo stercorario. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente.